0: Electroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla,

0: musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione. Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia. Walk time.
4: Le sei in punto, sfrecciati. Lau, Giulietta, a tenervi compagnia anche questa domenica, quando noi già fuori onda. Oltre alla questione del 30 di agosto, signora mia, l'estate se ne va, ma anche questa Italia spaccata in due a livello climatico. Ci siamo già fatti i nostri aggiornamenti, cioè, capito, un caldo torrido in quel di Lau, un freddo becco qui da me.
5: Mamma mia, buongiorno Giulietta, buongiorno sfrecciati. Comunque basta accendere il nostro, la nostra radiovisione per capire com'è il clima, perché tu sei con il giacchetto, io sono a mezze mani che sto morendo di caldo, ecco. Quindi 258 del digitale terrestre per dare anche un pochino di coordinate, così tanto per cominciare insieme questo Rock Morning Weekend Edition. Vi terremo compagnia come sempre fino alle 10, ma partiamo così.

0: Le 6 e 6 minuti, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Alessandro Di Battista è arrivato lucido all'ospedale dell'Avana, dove ha risposto alle diverse domande di infermieri e medici. È stato sottoposto ad altre visite specialistiche dopo il malore di venerdì, che l'ha lasciato privo di conoscenza per ore e in gravi condizioni. Palazzo Chigi ha fatto sapere che è pronto un volo sanitario per Di Battista per il rientro in Italia, quando le condizioni lo permetteranno.
0: Sono atterrati ieri all'aeroporto di Orio al Serio Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, due escursionisti bresciani che erano rimasti bloccati in Nepal. Il pensiero va alla gente ancora isolata o sotto il fango, hanno detto al rientro in Italia. Mancano ancora all'appello Marco Ratti, Luca Baracchini e sua moglie Patrizia Marziale, di nazionalità svizzera.
1: Continua la pioggia di droni russi in Ucraina, presa di mira anche Kiev e le aree circostanti. Sono 37 per ora le vittime del raid aereo che ha colpito un deposito vicino alla capitale ucraina. Zelensky ha reso noto che il deposito conteneva munizioni, droni ed esplosivi utilizzati dall'esercito. Grave negligenza di chi ha immagazzinato esplosivi accanto alle abitazioni, ha detto.
0: La cronaca: una donna è stata uccisa ieri pomeriggio nella sua abitazione a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine, a seguito di una violenta lite con il compagno. A quanto si apprende, la donna sarebbe stata accoltellata. L'uomo, all'arrivo delle forze dell'ordine, era ancora nell'appartamento ed è stato fermato. I due sono di nazionalità cinese.
1: Apriamo la pagina sportiva con il ciclismo. Pogačar cade e si ritira alla Vuelta, perde il suo padrone incontrastato. In seguito agli esami medici ci sono state diagnosticate una commozione cerebrale, una frattura scomposta della clavicola sinistra e una frattura cervicale, e verrà sottoposto a un intervento chirurgico. Per il campione stagione probabilmente finita.
0: Per il calcio invece, Sassuolo batte 2-1 il Torino, Fiorentina Frosinone termina 0-3, Monza Udinese 2-3, Juventus batte 2-0 il Parma.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo sull'Italia grazie all'alta pressione che sarà dominante. Questo vuol dire tempo stabile da nord a sud, sole assoluto protagonista, al più lievi velature di passaggio. Caldo moderato, le temperature massime saranno in calo al sud Italia, in generale sulla penisola non si supereranno i 36 gradi. Dettagli in merito come sempre sull'app di Trevi Meteo.

0: Bella questa, bellissima, anche un saltone indietro nel tempo, l'abbiamo fatto anche con il videoclip di questa Neutron Star Collision. Siamo tornati ai tempi di Twilight, chi c'era sa, è una parentesi così, sai, quella del fantasy che tanti hanno definito anche un po' trash.
1: Mamma mia, no, beh, perché trash? Io me lo sono persa, devo dire la verità, non ero forse... Non so se già grandicella al punto di non essere attratta troppo da Twilight, però effettivamente i personaggi sono rimasti comunque nel nostro immaginario collettivo, questo è poco massimo.
0: Il vampiro buono, il vampiro vegetariano, sì. Queste cose che forse erano anche un po' un sintomo, una spia dei tempi che cambiavano.

0: perché sai, c'è il vampiro da sempre, il conte Dracula, tutte queste cose. Invece poi arriva Edward Cullen che lui dice no, io non mangio sangue di esseri umani, io faccio il vegetariano.
1: Oh, meraviglioso, smonta ogni certezza, bellissimo. Rock Morning Weekend Edition, siamo anche questa domenica 30 agosto, anche oggi sicuramente contro esodo, possiamo dirlo, basta, poi non lo diciamo più dalla settimana prossima, perché questa è l'ultima settimana, l'ultimo weekend di agosto, quindi state rientrando
0: soprattutto tutti. Voi andate a fare la spesa e non prendete più d'assalto i supermercati, perché adesso io non vorrei anticipare il What the Fuck, che invece arriva tra pochissimo, la prima delle nostre rubriche dove ci si sfoga, giustamente, però... Quando torni dalle vacanze c'è sempre quel problemino lì. Tu ti sei mangiato il mondo fuori casa. A casa il frigorifero magari l'hai pure spento, quindi è vuoto e devi andare a fare la spesa. E quindi tu vedi tutti questi che prendono d'assalto i supermercati anche alle 9 di sera, perché sono ancora con la sabbia sulle infradito e escono con questi carrelli traboccanti.
1: Non si ha mai dovesse mancare il cibo in casa, signora mia. Comunque continuiamo con tutte le nostre rubriche, non proprio con tutti i nostri ospiti come sempre, come spesso accade, ma torna What a Story.

0: Electroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Radio Freccia.
3: 6:17 sfrecciati, lo abbiamo anticipato poco fa, quindi è arrivato ufficialmente il momento di sfogarsi.
4: What the fuck?
5: E quindi 366-663-4466 è il numero per sfogarvi con tutti i vostri what the fuck. Eravamo già partiti con un esempio da parte tua, se non erro.
3: Per esempio, what the fuck, perché tu torni dalle vacanze, come dicevamo prima, fai la spesa, sistemi la lavatrice, sistemi le cose, dici vabbè, adesso poi avrò anche il tempo di fare qualcosa in questo sabato, guardi l'orologio e sono le 7 di sera e tu non hai fatto altro che stendere cose e ritirare cose, stendere cose e ritirare cose. What the fuck?

0: What the fuck? 366-663-4466 è questo l'urlo liberatorio che tirate la mattina e effettivamente ne arrivano un tot, ma io ne aggiungerei uno in extremis proprio adesso, perché se io devo scaricare dei benedettissimi file da aprire, sono in Word e non c'è un programma che me li apre, ma io non chiedo quello vero, originale, che servono le licenze, ma un pezzotto, una qualche cosa, ma non tarocco, nel senso, ci sono le versioni, quelle si chiamano open e tutto, ma perché sto computer non me lo fa scaricare?
1: Non lo so, però tra un po' vediamo questa cosa fuori onda insieme, dai, cioè la parte nerd che magari potrebbe aiutarti, la mia piccola parte nerd che ogni tanto emerge, vediamo se ne usciamo vive, dai, ci proviamo, dai.
0: Ce la faremo.
1: Aiuto, ce la faremo.
0: Tanti signora. Altri what the fuck che arrivano invece hanno a che fare proprio con i rientri, perché c'è qualcuno che ci scrive, è il caso di Sabrina, what the fuck alle partenze intelligenti, perché io mentre vado a lavoro vi vedo con i bauletti sul tetto, quanta invidia che mi fate.
1: No, infatti, cioè nel senso comunque vabbè, alla fine voglio dire, tutte queste partenze intelligenti, nel senso che intelligenti poi fino a un certo punto, se ci pensi, no?
0: Però diciamo che tutto sommato loro partono adesso, trovano poca gente, trovano magari
1: quello
0: bel tempo.
1: Sì.
0: Io una cosa contesto, l'unica delle vacanze a settembre, le giornate corte.
1: Ok. Sì, infatti, a parte le giornate corte, ma no, dicevo proprio anche per il fatto del tempo, perché per esempio ho delle persone che sono partite e stanno lanciando what the fuck proprio a tal proposito, perché hanno trovato il maltempo, magari in montagna in questo periodo, quindi insomma, partenze intelligenti sì per quanto riguarda il traffico, eccetera, però per il tempo è sempre un po' incerto.
0: Signora mia, quando si arriva alla fine di agosto è sempre così, con le prime mareggiate dell'autunno e i funghi che vengono su come, non lo so, perché effettivamente...
1: Come funghi.
0: Se uno piace i funghi come l'attività funghi. Lì...

0: I Keen con Crystal Ball su Radio Freccia, mentre arrivano tutti i vostri what the fuck. Abbiamo detto partenze intelligenti, rientri contro esodi, però tante persone si stanno preparando psicologicamente perché domani torneranno al lavoro, magari torneranno in ufficio. Infatti Marco ci scrive: what the fuck ai colleghi che ritroverò domani in ufficio, che scaldano il pesce nel microonde dell'ufficio a pranzo, serve la maschera antigas, what the fuck. Cioè ti rendi conto? Io, allora, questa cosa me la ricordo nel momento in cui, cioè, ho lavorato in ufficio per un periodo, no? E c'erano queste colleghe che ogni tanto portavano il pesce in ufficio, lo scaldavano. Era una cosa terribile, cioè veramente tu arrivavi nella zona comune verso l'ora di pranzo e niente, dovevi far questo. Poi quando arrivava il capo lì erano capi.
1: Eh sì, perché forse un attimo si devono contenere, sì, ma sì, lo stesso sì, vale sì, secondo me per tutti i cibi etnici speziati che hanno magari anche dei profumi particolarmente piacevoli ma che impregnano l'ambiente. Forse in un ufficio meglio di no.
0: Eh no, non sarebbe buona norma non farlo, poi però qualcuno continua a farlo a quanto pare, quindi...
1: No, il bello è che in tutto questo tu mi hai ricordato, sì, perché io prima fuori sì, onda dicevo, sì no, anche io lunedì sono già in ufficio. Poi adesso tu dici domani, quindi domani è lunedì e io domani, esatto, sono già... What,
0: brava,
1: the fuck?
0: Ecco, appunto, io non volevo ricordarti questa cosa, però effettivamente domani è lunedì.
1: Ma
0: così. Ecco,
1: che ansia.
0: Comunque, anche io voglio lanciare comunque un what the fuck, che invece ieri sera non ho detto di no alla cena thailandese, Giulia.
1: Ah, com'è andata? Il cinghiale, però no, i cinghiali thailandesi non so se esistano, ma...
0: Non ci sono i cinghiali thailandesi, ma ci sono cose molto piccanti.
1: Nottata problematica.
0: Nottata non troppo problematica, però sai quando dici non dovresti mangiare piccante perché magari hai dei problemucci e quindi non puoi mangiare piccante, però non ho saputo dire di no, what the fuck.
1: What the fuck. 366-663-4466, sfogatevi.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 6:34, sfrecciati, si va di what the fuck, ma come se non ci fosse un domani, al 366-663-4466, tipo anche questo. Buongiorno.
2: Buongiorno Claudio, buongiorno. Da Livorno. Il mio what the fuck va alla Gazzetta dello Sport, che è arrivata in ritardo e io devo fare il secondo giro per consegnarle.
1: Ai.
2: Perciò oggi domenica straordinari.
1: Non solo lavorare, ma lavorare doppio, quindi.
3: Mamma mia, maledetta stampa, maledettissima. Vabbè, qui il what the fuck non va direttamente alla Gazzetta, ma chi ha stampato? Poverini, vabbè, pure quelli avranno avuto i loro problemi. Continuiamo con i vostri 366-663-4466.

0: Simple Minds con Mangella Day e tutti i vostri what the fuck al 366-6634-466, ma anche i nostri, perché prima parlavo del mio what the fuck in riferimento alla cena thailandese a cui ieri io non ho saputo rinunciare, quindi in conseguenza a questa cena thailandese ovviamente lancio what the fuck anche al bicchiere enorme di anguria che ho mangiato ieri dopo la cena, perché sai, mi hanno detto c'è questo cocomeraro, sai a Roma ci sono i cocomerari, anche questi chioschetti dove tu vai prendi la frutta fresca, il cocomeraro dicono più buono di Roma, ok va bene, andiamo dal cocomeraro più buono di Roma. Ho mangiato questo bicchiere di cocomero
1: e notoriamente è leggera, poi l'anguria si sa non ti mette è giusto legge. Quella cosa che ti si ripropone per 20 anni,
0: ma la pipì più che altro. Cioè, effetto diuretico come se non ci fosse un domani, quindi so ogni 10 minuti così. Ecco,
1: perfetto.
0: Adesso non vedo l'ora di finire questa ora. Non sto scherzando.
1: Ecco.
0: Però, sì, però comunque il migliore di Roma, ma perché stiamo parlando di un cocomero tutto sommato? Cioè, buono, dolce, zuccheroso, ok, però insomma.
1: Adesso poi non dite che erano le pipì del mio gatto, il problema.
0: No, infatti.
1: No, poi c'è qualcuno che giustamente dice: buongiorno, per noi di Verona è incredibile questo video di Simple Minds che abbiamo appena visto con motorini e auto in piazza. Bra, ci scrive Elio. Beh, vedi, lui ci sta seguendo evidentemente dalla radiovisione. Stessa cosa che non posso dire io, perché ho rischiato la rottura del televisore, questo nelle 2 settimane di ferie, perché giustamente ritornano le vicende del quadrupede.
0: Ecco, infatti.
1: Che pensando bene di giocare a nascondino dietro il televisore, ne stava battendo uno e abbiamo rischiato di non vedere più né telegiornali né radiovisione di Radio Freccia. Ma per completare poi il tutto, in parte colpa mia, ieri torno a casa con una pianta di erba gatta, cioè un cestino, un vaso, chiamatelo come volete. Dico, oh guarda che carino, la sta già fiutando, la mangia tutta. 30 secondi dopo vomitava in corridoio.
0: No.
1: What the fuck?

0: Just Breathe, sembra una cosa scontata da dire, ma forse dovremmo ricordarcelo. I Pearl Jam arrivano anche per quello nella nostra mattina su Radio Freccia, quando ci sono invece anche tutti i vostri WTF, perché di motivi per avere qualche giramento di scatole ce ne sono tanti. Per esempio, vedi le spese condominiali. C'è Giuliano che dice: buongiorno sfrecciati, neanche il tempo di tornare a casa dalle ferie e mi tocca pagare le spese del condominio. WTF.
1: Mamma mia, sì, sono quelle cose che ovviamente poi ritorni a casa, dici: ho già speso tantissimo, magari anche per queste vacanze, sai, stai fuori, oltre ad aver pagato l'alloggio, il viaggio, eccetera, poi ti ritrovi che invece devi far fronte a quelle che sono le spese quotidiane. Invece qui arrivano anche what the fuck di coppia, perché Alberto ci scrive: what the fuck alla mia fidanzata, mi dice: fai tu per me uguale, scelgo io il ristorante e lei tiene il broncio tutta la sera perché il posto non le piace. What the fuck.
0: Effettivamente il fai tu per me uguale è sempre rischiosissimo.
1: Mamma mia, sì. Dipende poi come te lo dicono. Fai tu per me uguale. Con quel velo comunque di, non so, di sarcasmo che poi effettivamente ti fotte alla
0: fine. Sì, come quando anche ti chiedono il permesso di fare qualcosa e tu rispondi: decidi tu. Fai quello che ritieni. Quando inizi con queste frasi, il fai quello che ritieni, già dietro c'è una causa sottoscritta con l'avvocato e la parcella che già è lì sulla scrivania, secondo me.
1: Sì.
0: Ma molto problematico. Ma non ci sono solo questi what the fuck, anche perché si diceva tempo che fa un po' di danni in giro per tutta l'Italia. C'è qualcuno che ci parla della grandine che ha rovinato raccolti interi. Effettivamente questo, a parte tutto, è un problema enorme, perché si arriva quasi al raccolto, per esempio anche quasi alla vendemmia, e poi con certi fenomeni atmosferici si perde il lavoro di un anno. Quindi altro che what the fuck, questo è serio.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Royal Blood con 10 over 10 dalla nostra top 20 alle 6:52, quando però arriva il momento del What a

0: Pack Official.
1: Sì, in questo caso si va sul fronte televisivo, o meglio serie TV, perché sta facendo molto discutere la serie su Rita De Crescenzo, che dovrebbe chiamarsi Rita Svergognata. È tutto al condizionale, perché ci sono indiscrezioni, smentite, precisazioni. Si diceva che avesse avuto accesso a fondi pubblici, poi anche questa cosa è stata smentita. Fatto sta che questa di sicuro è una delle TikToker più discusse, chiacchierate, dibattute, anche criticate, e tantissimi sui social hanno detto: ma avevamo proprio bisogno di una serie TV su un personaggio di questo tipo? What the fuck?

God magic, God alone. John up, gone higher, all aboard.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.
0: Radio Freccia.
2: Le 7 in punto sfrecciati, buongiorno da Lau, da Juliet, dalla tossetta, dal mal di gola, da tutti i malanni che ci portiamo a casa dalle vacanze, perché effettivamente prima tra i What the Fuck non abbiamo citato anche questi, giusto? Io un po' così, ma anche tanti sfrecciati, si sente anche dai vocali che ci mandate, non è che avete questa vocina proprio che sa di salute, che sprizza da tutti i pori, eh?
3: Sarebbe un problema in teoria tornare dalle vacanze peggio di prima. Uno dovrebbe partire per ritornare più carico, per ricominciare a lavorare con una certa carica, appunto. Invece no, a quanto pare siamo tutti distrutti. Benissimo, comunque, seconda ora di questo Rock Morning Weekend Edition. Come sempre torna tra pochissimo il momento dell'attualità, ma prima un po' di informazione con le news subito. Free, all right now.

0: Le 7:06 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Alessandro Di Battista è ricoverato all'ospedale dell'Havana a Cuba. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle

0: Resta in gravi condizioni, ma è lucido e ha risposto alle domande dei medici. Intanto è pronto un volo sanitario per il suo eventuale rientro in Italia.
1: Sono atterrati ieri all'aeroporto di Orio al Serio Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti bresciani che erano rimasti bloccati in Nepal. Il pensiero va alla gente ancora isolata o sotto il fango, hanno detto al rientro in Italia. Mancano intanto ancora all'appello Marco Ratti, Luca Baracchini e sua moglie Patrizia Marziale, di nazionalità svizzera.
0: A Cremona si fa la conta dei danni dalla tromba d'aria che ha investito la città. Il bilancio è di 43 feriti, nessuno in gravi condizioni. 8 famiglie sono state evacuate dalle loro case, almeno 10 le chiese danneggiate, tra cui la cattedrale. 10.000 le auto colpite dalla grandine. La Lombardia chiede lo stato di emergenza anche per Cremona. Il presidente Mattarella telefona al sindaco Andrea Virgilio, che commenta: ci fa sentire meno soli.
1: La cronaca: una donna è stata uccisa ieri pomeriggio nella sua abitazione a San Giovanni al Natisone, provincia di Udine, a seguito di una violenta lite con il suo compagno. A quanto si apprende, la donna sarebbe stata accoltellata. L'uomo, all'arrivo delle forze dell'ordine, era ancora nell'appartamento ed è stato fermato. I due sono di nazionalità cinese.
0: Apriamo la pagina sportiva con il ciclismo. Il campione sloveno Pogačar si è ritirato dalla Vuelta di Spagna dopo che durante l'ottava tappa una caduta gli ha provocato una commozione cerebrale e la frattura scomposta della clavicola sinistra. Nelle prossime ore sarà operato, per lui la stagione è terminata.
1: Per il calcio, negli anticipi della seconda giornata in Serie A, ieri Sassuolo-Torino è finita 2-1, Fiorentina-Frosinone 0-3, Monza-Udinese 2-3 e Juventus-Parma 2-0. Per il momento, per quanto riguarda il News, è tutto. Ora il meteo.
2: Radio Freccia meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo sull'Italia grazie all'alta pressione che sarà dominante. Questo vuol dire tempo stabile da nord a sud, sole assoluto protagonista, al più lievi velature di passaggio. Caldo moderato, le temperature massime saranno in calo al sud Italia, in generale sulla penisola non si supereranno i 36 gradi. Dettagli in merito come sempre sull'app di Trevi Meteo.

0: dacci anche oggi il nostro Lenny quotidiano. Ormai lo sapete che questa è la nostra formula, perché non possiamo stare senza Lenny Kravitz, here to love. Lui ti dice: sono qui per amare, invece qui per compiere altre missioni, che poi siano lecite o meno, questo sta a voi definirlo. Ci sono anche dei lavoratori che sono stati interrotti sul più bello, cioè nel senso, tu hai dei clienti a cui devi rispondere al telefono, finisce che ti arrestano e tu non puoi rispondere. È successo a un pusher per davvero. Cioè, questo ha ricevuto 105 telefonate di clienti, ma che erano in pensiero per lui.
1: Poverino, infatti, giustamente, che poi i carabinieri lì per lì hanno dovuto dire: senti, noi dobbiamo finire il verbale, quindi per cortesia, signore, se gentilmente può spegnere il telefono, comunque silenziare le notifiche, perché così almeno anche noi finiamo di lavorare. Ecco, insomma, c'è stata questa diatriba all'interno di una caserma, all'interno di una questura, e quindi la situazione è stata più o meno questa, anzi più o meno è stata esattamente questa a livello di cronaca. Però, cioè, nel senso, è tragicomico tutto ciò. Noi stiamo parlando comunque di un pusher, però la notizia, ragazzi, ha fatto talmente tanto ridere che abbiamo detto: ok, condividiamola con voi, perché, cioè, veramente, dai, di cosa stiamo parlando? Dove andremo a finire?
0: Facevo due conti e 105 telefonate in un'ora, capisci che sono ben più di una al minuto, perché se in un'ora i minuti sono 60, siamo quasi sulla telefonata ogni 30 secondi. Io immaginavo anche, dicevo, però scusa, facendo un attimo di business, se questo riceve tutte ste telefonate, quanti clienti potrà avere? O è uno in astinenza e allora, vabbè, dici, non hai chissà quanto giro, ma questo pusher doveva aver messo in piedi un impero. Poi noi ci stiamo ridendo e scherzando, una cosa assolutamente illegale che va anche, certo, diciamo, a far del male agli altri, perché nel momento in cui vai a spacciare comunque ci sono altri, che vuol dire che sono dipendenti, ma è veramente tragicomico.

0: give me a call back, all right? Bye.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia.
2: 7:20 sfrecciati, si parla di attualità nella nostra domenica assieme e adesso che tanti sono tornati in città anche dopo le ferie ritorna il tema rider, perché tanti tornano a fare a ordinare piatti soprattutto e cibo a domicilio. Ecco che se da un lato per esempio Deliveroo, quindi una delle piattaforme principali che offre questi servizi, ha dato degli aumenti ai rider per uscire sostanzialmente da un commissariamento, dall'altro lato ci sono comunque tante ombre su questo mercato. Si parla addirittura di nuovo caporalato dopo quello più noto del lavoro nei campi, e anche l'intelligenza artificiale partecipa alla creazione per esempio di patenti false per aprire nuovi profili, per diciamo aggirare tutto quel problema legato alle limitazioni orarie che ogni singolo rider non potrebbe superare. Ne parliamo con voi al 366 663 4466.

0: Rider, sempre un tasto particolarmente dolente quando si entra nel merito di questa tipologia di lavoratori, perché dicevamo, se da un lato, per evitare anche un commissariamento, una delle piattaforme principali ha deciso di aumentare sostanzialmente la paga, si dice del 40% dei propri rider, dall'altro lato ci sono ancora tante problematiche da risolvere, e con il rientro in ufficio in città, ecco, questo mercato di nuovo decolla. E se quest'estate si è parlato molto dei rider anche per la questione cambiamento climatico, temperature estremamente elevate, per cui anche una grossa difficoltà a lavorare, dall'altro lato sono i rider stessi che sembra che non vogliano tutte queste tutele, perché per loro è un modo di lavorare, guadagnare, e quindi queste restrizioni messe per tutelare la loro salute in qualche modo però non tutelano i loro introiti.
1: Esatto, comunque questo aumento è arrivato a 14 euro l'ora, cifra che però non viene calcolata sul tempo che il rider passa effettivamente a lavorare, ma su una stima di quanto dovrebbe durare ogni consegna decisa a monte dall'azienda. Quindi se questa consegna richiede più del tempo stimato, per esempio per traffico, maltempo, comunque un percorso più lungo del previsto, quel tempo in eccesso rischia di non essere retribuito. Questo è uno appunto dei primi dubbi. E poi Deliveroo ha previsto un sistema per pagare meglio questi tempi di attesa, quindi oggi ogni consegna comprende una stima di circa 3 minuti trascorsi dal ristoratore all'interno anche del ristorante per ritirare il cibo. Però se l'attesa risulta maggiore, il compenso aumenterà per ogni minuto aggiuntivo trascorso dal rider ad aspettare, fino ad un limite massimo ovviamente rappresentato dal tempo medio registrato all'interno di ogni città. Quindi queste sono

0: Dibattito aperto al 366-663-4466, perché nel momento in cui si va a parlare di rider, con tutti gli aggiornamenti poi che molto spesso ci sono in merito a questa professione, ritorna il dibattito annoso: se esattamente alla stregua, per dire, di un caporalato sia meglio boicottare questo mercato, come fanno tanti sfrecciati, oppure se si possa continuare a utilizzare questa tipologia di servizi. Le fazioni sono più o meno chiare, in mezzo c'è veramente tanto grigio, tante variabili.
1: Esatto, per esempio al 366-6634-466 c'è chi si lamenta anche del tipo di servizio, a volte quindi sceglie di non utilizzare per esempio Deliveroo o comunque

0: qualsiasi casa ci sia a disposizione. Marzia ci scrive: controlli allo stato igienico delle borse verranno fatti? Chiaramente no, impossibile, ci ho visto mettere di tutto lì dentro, comprese scarpe da ginnastica sporche, catene di bici e altro. Sul cibo, come la gente abbia voglia di usare questo servizio è un mistero. Ecco, per esempio Marzia è una di quelle che preferisce non utilizzare questo servizio.
1: Esatto, anche perché poi i social sono pieni di video più o meno veritieri, bisogna sempre ovviamente contestualizzare il tutto, di cose molto spiacevoli che succedono soprattutto ai cibi ordinati. Ma era di qualche giorno fa il video di un rider di Napoli forse che assaggiava direttamente i piatti, altri video invece di cose lanciate e quant'altro. Da un lato si prende il tutto con poveretti, fanno un lavoro veramente stancante, provante e via dicendo, dall'altro lato si dice beh, però comunque sono tenuti a offrire un servizio, come dire, ci siamo sempre lamentati se il ragazzino che consegnava le pizze arrivava con le pizze fredde, lo stesso può valere per i rider. Ne continuiamo a parlare con voi, 366 663 4466. A questo punto forse la domanda può essere: oltre che rider sì, rider no, ci fidiamo anche di queste nuove tutele che sono date ai rider?

0: Radio Freccia.
1: Le 7.37 sfrecciati, continua il nostro dibattito a tema rider. Ci stanno arrivando tanti messaggi al 366-663-4466 e per esempio il caso di Paola, le dice: buongiorno sfrecciati, io credo che, come parlavate prima del ragazzo delle pizze, anche questi lavori di consegna debbano essere fatti da persone che vogliono arrotondare, non come prima fonte di reddito. Effettivamente questo potrebbe anche aiutare a considerare un'altra prospettiva, cioè nel momento in cui sono dei lavori secondari fatti come si faceva prima dai ragazzini per arrotondare soprattutto d'estate, può essere un conto; da lì a passare a un lavoro effettivo è tutt'altro.

0: Questione Rider, il dibattito aperto, tantissimi messaggi al 366-663-4466. Qualcuno ci scrive: la moglie di un mio amico è stata a Los Angeles a luglio, ha ordinato cibo da asporto su una piattaforma dedicata e la consegna l'ha fatta un robottino a guida autonoma. Problema tutela Rider risolto alla radice. Tra un po' di anni questi robot arriveranno anche qui. Ecco, vabbè, anche il discorso, diciamo, legato alla tecnologia, all'intelligenza artificiale. Questa è un'altra parentesi che si apre da un punto di vista lavorativo per tanti mestieri che potrebbero appunto soppiantare, come questo, no?
1: Esattamente. Poi si torna invece nei messaggi di qualcun altro, Luca da Sondrio, alla questione che toccava prima un'altra ascoltatrice. Diceva, lui dice: la città è piccola, il servizio non è molto diffuso qui, si parla di Sondrio, le pizzerie hanno ancora il loro pizza pony ad esempio, ma credo che questo lavoro da rider sia nato per arrotondare o per permettere al ragazzino di tirare su due lire. Ora però che è diventato una professione va regolamentato come tale. Ecco, si ritorna sempre a quello che poi in realtà forse bisogna anche tenere conto che anche i ragazzini vanno tutelati, perché si sa, è inutile nascondersi dietro un dito, quel lavoro è sempre stato fatto in nero, ma in nero vuol dire

0: dire che un ragazzino che è in giro e guida, perché molto spesso sono già diciottenni, quindi non tanto ragazzini, si espone comunque a dei rischi per un lavoro che in realtà non ha tutele.
1: Esatto, comunque è un lavoro che va tutelato a tutti gli effetti. Qualcun altro ci scrive: ragazzi, i rider appunto sono liberi professionisti, queste piattaforme nascono con filosofie di libera partecipazione, la gente però vorrebbe un fisso e viverne. Ecco, questo magari per quanto riguarda proprio i rider stessi, cioè giustamente sì. Ci sono tantissime opinioni a tal proposito.
0: Esatto,
1: no?
0: E poi si va anche proprio sul fronte economico. Buongiorno sfrecciati, i rider 14 euro all'ora, mia moglie laureata in cosmetologia, lavora in farmacia per 7 euro l'ora, io vigilante armato 6 euro e mezzo all'ora.

0: si continua a parlare di rider, il dibattito è aperto anche perché qualcuno ci sta segnalando, oltre a tutta la questione di tutela, di stipendi, di condizioni climatiche e meteorologiche a cui sono esposti, c'è anche una questione di ordine pubblico, perché ritorna il tema nel messaggio di Marco, dice: buongiorno sfrecciati, oltretutto bisogna dire che sfrecciano a velocità folle per le città, molto spesso lasciando anche i loro mezzi su passaggi pedonali. Lui fa tutto un elenco, dice strisce pedonali, attraversamenti, marciapiedi, creando parecchio disagio. Anche questo effettivamente è vero.
1: Ecco, sì, anche questo è assolutamente da considerare. Francesco invece è un rider e ci scrive: ciao ragazzi, studio e faccio il rider per pagarmi gli studi. I 14 euro promessi sembrano belli, ma la storia del tempo stimato è una mezza truffa. Infatti se c'è traffico o piove ci mettiamo il doppio del tempo e quei minuti in più non ce li paga nessuno. Vogliamo tutele vere, non algoritmi. Ecco, insomma, quando poi si parla, parlavamo anche del discorso della tecnologia che subentra da un punto di vista lavorativo, anche per organizzare i turni, anche per organizzare i giri che questi rider devono fare, i primi a rimetterci logicamente sono loro, ma non soltanto, perché ci sono anche dei consumatori. Sara ci scrive: se aumentano la paga ai rider a 14 euro l'ora, poi le piattaforme aumenteranno i costi di consegna a noi clienti. Va bene tutelarli, ma scommettiamo che alla fine a pagare saremo sempre noi consumatori? Questo ovviamente è da valutare, noi non abbiamo adesso dati alla mano comunque per considerare anche questo aspetto da un punto di vista economico, finanziario, però sicuramente ci sarà poi anche questo da considerare.
0: Effettivamente,
1: no?
0: Sì, qualcun altro dice: buongiorno sfrecciati, propongo una riflessione. Molti si fanno consegnare il cibo a casa per non fare le scale o prendere l'auto con il rischio di parcheggiare lontano da dove ne devono ritirare il cibo o per non prendere la bici. Poi passano ore in palestra facendo attività fisica. Ma qual è il senso? Chiede Andrea. Effettivamente anche questa è una riflessione.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.52, chiudiamo la nostra rubrica di attualità. Abbiamo parlato di questione rider e aumento del loro stipendio, l'ora a 14 euro. Stefano ci scrive: sfrecciati, ma vi pare normale che serva l'intervento dei magistrati per dare una paga dignitosa e due guanti da moto a chi lavora in strada? Questo settore in Italia è nato storto e continua a funzionare peggio. Ecco, questa è la considerazione un po' che chiude tutto.
2: Purtroppo, come molti altri, verrebbe anche da aggiungere, questo non vuol dire che il problema rider debba passare in secondo piano, assolutamente, anzi vuol dire che forse può essere una molla, una leva per andare ad appianare anche tante altre cose che andrebbero sistemate.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia. Radio Freccia.
2: Le 8 in punto sfrecciati, yes. Momento caffettino, l'abbiamo ribattezzato così la scorsa stagione, continuerà a essere così anche in questa, per noi perlomeno, magari momento sveglia per tanti di voi, perché la domenica c'è anche chi ha queste fortune, cioè capite, il dormire e svegliarsi in nostra compagnia.
3: Che meraviglia, anche in questa terza ora del Rock Morning Weekend Edition, in cui per esempio tra pochissimo torna il nostro consueto momento con la ricerchina, però più tardi quello che aspettate più di tutti, ovvero le dediche e richieste, quindi cominciate a prepararvi. 366-6634-466 è il numero se volete per interagire con noi, che vi terremo compagnia fino alle 10. Intanto arrivano i Queen.

0: Le 8 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Il bilancio provvisorio della tragedia in Nepal al confine con la Cina è salito oggi a 734 morti e 2.498 dispersi. Una nuova frana si è verificata nella zona già colpita dalle alluvioni. Intanto è stato calcolato che per ricostruire il paese ci vorranno 4 o 5 miliardi di dollari.
0: In Islanda sono stati chiusi i seggi ed è in corso lo spoglio delle schede dopo il voto per riavviare i negoziati di adesione all'Unione Europea. Il paese è spaccato in due secondo i risultati parziali delle 6 circoscrizioni, il no è avanti con il 50,1% contro il 49,9% del sì.
1: Alessandro Di Battista è ricoverato all'ospedale dell'Havana a Cuba. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle resta in grave condizioni, ma è lucido e ha risposto alle domande dei medici. Intanto è pronto un volo sanitario per il suo eventuale rientro in Italia.
0: Siamo alla cronaca. La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio volontario la figlia della 75enne trovata senza vita, carbonizzata, nella sua abitazione a Gragnano, nel Napoletano. Nel corso dell'interrogatorio sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza a carico della figlia, affetta da problemi psichici da accertare.
1: Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Negli anticipi della seconda giornata in Serie A, ieri Sassuolo-Torino 2-1, Fiorentina-Frosinone 0-3, Monza-Udinese 2-3 e Juventus-Parma 2-0. Oggi invece alle 18.30 Napoli-Como, alle 20.45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani Lecce-Roma e Atalanta-Bologna.
0: Per il ciclismo, il campione sloveno Tadej Pogacar si è ritirato dalla Vuelta di Spagna dopo che nell'ottava tappa una caduta gli ha provocato una commozione cerebrale e la frattura scomposta della clavicola sinistra. Presto sarà operato, ma per lui la stagione è terminata. Per il momento, per quanto riguarda le news, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Ora il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo sull'Italia grazie all'alta pressione che sarà dominante. Questo vuol dire tempo stabile da nord a sud, sole assoluto protagonista, al più lievi velature di passaggio. Caldo moderato, le temperature massime saranno in calo al sud Italia, in generale sulla penisola non si supereranno i 36 gradi. Dettagli in merito come sempre sull'app di Trevi Meteo.

0: o i nostri fratellini Gallagher, che in realtà non arrivano per il WTF, ma per il momento ricerchina, perché lo sapete, appuntamento fisso, noi dobbiamo dare lavoro alla scienza, i ricercatori, certo, poverini, che già hanno questi contratti precari, visto che si parlava anche prima dei rider e di tutto, ecco, noi siamo lì a fargli pat pat sulla spalla, certo, diciamo che sfornassero ricerche che fanno un po' meno acqua da tutte le parti, saremmo forse più contente.
1: Sì, però è da capire se questa effettivamente ha delle basi veritiere, perché secondo uno studio dire parolacce quando ci facciamo male ci fa sentire meno dolore. Come al solito non lo diciamo noi, ma lo dice la scienza. Quindi hanno fatto dei test in cui praticamente i partecipanti riuscivano a sopportare uno stimolo doloroso più a lungo quando ripetevano una parolaccia rispetto a quando utilizzavano parole neutre. Ora io mi sto immaginando, ok, do una botta al mignoletto,
0: sì,
1: e tiro fuori una parola neutra. Quale potrebbe essere la parola neutra?
0: Anche lì. Io già, diciamo che sono partita a ritroso sto giro, cioè non con l'idea di demolirla questa ricerca, ma io voglio credere che sia vera, proprio perché ho la difficoltà a trovarle queste parole neutre, non mi vengono, e allora voglio credere che abbia ragione la scienza, e quando pesto il mignolino mi parte un ma porca!
1: Sì, perché effettivamente poi c'è una spiegazione scientifica a questa cosa, attenzione, una delle spiegazioni è che imprecare provochi una risposta emotiva e fisiologica simile al meccanismo di lotta o fuga. Quindi praticamente aumentando l'attivazione dell'organismo e modificando momentaneamente la percezione del dolore si attiva questa roba, cioè, capito?
0: Allora vuol dire che io brucio anche calorie, perché lotta implica che bruci calorie, fuga, bruci calorie, questa ricerchina mi piace sempre di più oggi.
1: Sì, quindi bisogna sfogarsi, ecco, anziché lanciare what the fuck, quando comunque sbatti il mignolino lanci imprecazioni che possono, cioè il what the fuck volendo può rientrare.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Radio Freccia.
5: 8 e 19 sfrecciati, noi siamo incappate in due notizie che abbiamo messo in correlazione al grido di hashtag vita lenta, perché Lau, tu sai che c'è questa pagina social, soprattutto Instagram, che d'estate in particolar modo spopola, e tutti quando sono in vacanza vedono un tramonto, vedono un vecchietto seduto su una sedia che prende il sole, subito fanno questi video e mettono hashtag vita lenta.
6: Oh, sì, quello di cui avremo bisogno. Infatti, per ovviare a questo problema, dicevamo, è stata inventata un'app proprio per rallentare nell'era digitale, un'app che invia, sentite, messaggi alla velocità di un piccione viaggiatore. Ne parliamo tra poco.

0: Superman is not easy, esattamente come non è facile rallentare, ma non è facile nemmeno tornare ai ritmi della vita frenetica una volta che sono finite le vacanze. Allora potremmo magari farlo con quest'app, perché rallentare è bello, sì, finché poi non ti toccano sul tasto comunicazione, perché su quello noi ormai siamo abituati a premere un invio e aspettare già di vedere la doppia spunta blu, perché anche l'altro diamo per scontato che sia sempre con il telefono in mano. Non andava esattamente così fino a un po' di decenni, secoli fa. Allora hanno detto, ma perché non creiamo questa app, la chiamiamo Carrier Pigeon, piccione viaggiatore, e facciamo in modo che i messaggi vengano consegnati con le stesse tempistiche che ci metteva un piccione viaggiatore.
1: Esatto, questo poi dipende da un punto di vista geografico da dove ci si trova, perché qui c'è l'immagine per esempio dell'America, quindi attraversare l'America da est a ovest per un piccione il tempo è circa di 17 ore e 35 minuti, dicono. Quindi praticamente il messaggio che voi volete recapitare dalla California per esempio a New York ci impiegherà 17 ore e 35 minuti, quindi il tempo che impiega questo piccione a viaggiare. Abbiamo visto viaggiare alla velocità circa di 177 chilometri all'ora.
0: E qua è uscito tutto il mio scetticismo, perché ovviamente sapete che devo andare a verificare. Ho detto, ma come fa un piccione a andare a 177 all'ora? Ma non lo so, è caricato a molla. Vado a cercare velocità a cui va un piccione viaggiatore e esce che la velocità media è di 80-90 all'ora, con picchi massimi che possono arrivare proprio fino ai 150-170, sì, ma questo non, nel senso, non deve solo avere il vento a favore, deve essere stato lanciato con una fionda prima per arrivare a queste velocità. Povero piccione.

E qua si continua a parlare nel frattempo di questo, dicevamo, hashtag vita lenta, ma se lo applichiamo alle comunicazioni ha poi tutto un altro sapore. E allora, a parte che questa cosa del piccione vi ha fatto molto sorridere.

0: sono arrivati anche diversi messaggi, ma non c'è solo quello, nel senso che di soluzioni ce ne sono parecchie per rallentare un pochino, no?
1: Eh sì, perché comunque possiamo anche tornare volendo alla vecchia sana abitudine delle cartoline, no? Non so se è una cosa che qualcuno di voi fa ancora, magari in vacanza spedisce la cartolina. Ecco, è successo che praticamente una cartolina partita da Cordoba e diretta a Como è stata recapitata, pensate bene, dopo 18 anni, quindi praticamente questa cartolina è partita nel 2008, è arrivata qualche giorno fa a Como. A questo punto hanno detto, facevo prima comunque a portarla a piedi o magari tramite piccione viaggiatore, dato che parlavamo di quello poco.
0: Eh sì, capito, non ho voluto leggerla io perché poi dicono tu sei della zona, sei di parte, sia mai che poi se ne abbia male la posta le poste italiane sezione di Como, e quindi allora ho detto no, tanto queste sono notizie, noi semplicemente raccontiamo i fatti. Allora, diciamo che il disguido deve essere stato bello pesante, perché non è che abbiano dato effettivamente una spiegazione concreta di quel che può essere successo. Sono le classiche cose delle cartoline che finiscono nei meandri degli uffici postali e poi vanno smarrite fino a che veramente qualcuno non se ne accorge. Però anche questa cosa del prendersi il tempo, scrivere una cartolina, far firmare tutti i presenti, perché la prassi voleva quello, e poi c'erano i cuginetti più piccoli che dicevano no, ma io non ho voglia di firmare, io sto giocando ad altro. Però che hashtag vitalenta era?
1: Eh beh, assolutamente. Comunque vabbè, meraviglioso. Sarebbe opportuno ricominciare a farlo, perché secondo me sono quelle abitudini che abbiamo un po' perso, purtroppo.

0: 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Noi ci siamo, e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Radio Freccia. Walk Time.
8: 8:35, sfrecciati nella nostra mattina assieme, si fanno tante cose, tra cui un appuntamento, quello immancabile, è con le dediche richieste, per cui sfogatevi. Creatività. E quindi 366-6634466 è il numero per le vostre dediche richieste. Lo ripetiamo, non canzoni dedicate a noi, non dedicate a voi stessi, non a chiunque. Dategli un nome a questa persona a cui volete dedicare una canzone, che ovviamente non deve essere rock. Intanto America, a horse with a name.

0: A Horse with No Name, gli America. Intanto le vostre dediche e richieste che arrivano al 366-63-4466. Sentiamo, buongiorno.
1: Ciao ragazze, volevo dedicare a Melania il mio canto libero di Lucio Battisti. Grazie mille.
0: Vai,
1: buona
0: partiamo
1: giornata.
0: Bene.

0: te.
1: Ma soprattutto perché questa dedica? Cioè è quello che a noi interessa, farci un po' i fattacci vostri, fare in modo che si crei una community di gossip intorno alle dediche richieste, ci manca la motivazione.
2: E infatti quello vogliamo sapere prima di tutto.
1: Ecco, per esempio, la motivazione di questo messaggio di Irene è per farla arrabbiare, lei lo dice apertamente, quindi dedica a sua mamma Matilde, che oggi è pure in modalità driver, cioè io il driver non lo farei arrabbiare, Irene, te lo dico. La nuova canzone di Salda Vinci, lei dice, credo si chiami poesia, fa finta di non saperlo.
2: Fa la

0: Baciata.
1: Al ritmo di Baciata proprio, così.
2: Sì, in versione con anche la gallina Rosita, sembrava un incrocio tra Banderas e i biscotti del mulino.
1: Aiuto, aiuto, che abbiamo?
2: Poi invece abbiamo qualcuno che si salva, perché qua c'è del rosicamento, sì, della rosicheria, chiamatela come volete, ma pesante. Silvia dice: buongiorno sfrecciati, io vorrei dedicare a mia sorella perché lei ha sempre tutte le cose originali e io tutte quelle di seconda mano. Not Bene. Fair, Lily Allen.
1: A posto.

0: Dediche richieste 366-663-4466. È sempre bello vedere la cozzaglia che si crea, perché si spazia veramente un po' ovunque. Per esempio, partiamo da Veronica. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Da Io vorrei dedicare al mio collega e amico Federico, che dovrebbe essere in ascolto, Candela dei Buena Vista Social Club. Bella. Perché lui è un rappresentante della protezione civile. Un abbraccio a tutti, buona giornata.

0: si va su tutto un filone con anche della storia dietro e tutto il resto. Adesso sentite la prossima di dedica richiesta.
1: Vai.
0: Perché questa, buongiorno.
2: Buongiorno. Ciao, sono Filippo e vorrei dedicare a mia sorella Anita la sigla di My Little Pony, il cartone che tanto ama. Oh.

0: Cioè, capito, da Buenavista Social Club a My Little Pony vola e va.
1: Sì, noi al massimo ci fermiamo a pensare ai mini pony quando non sappiamo a cosa pensare. Giorgio ci scrive: vorrei dedicare al mio amico Manuel che anziché pensare di andare al mare oggi sta già pensando a fare la spesa per la settimana. Zero stare sereno dei giornalisti.

0: Freccia.
1: Roll Model con Joy dalla nostra Top 20 alle 8:50, quando però dobbiamo chiudere il nostro momento dediche e richieste, lo facciamo così. Buongiorno.
2: Ciao, sono Matilde, la mamma di Irene Driver. Vorrei vendicarmi della dedica di mia figlia chiedendo di dedicarle un brano di Liscio, a vostra scelta.
1: Mamma mia.
2: Grazie, ciao. Vabbè,
3: possiamo non accontentare una mamma che cerca vendetta?
1: Ovvio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 9 in punto, buongiorno, buona domenica mattina, buon 30 di agosto, buon rientro a chi sta rientrando dalle vacanze. Cioè, cerchiamo di rallegrarvi un attimo questo sabato, questa domenica di controesodo, perché dicevamo un weekend che ormai, vabbè, bollino rosso, nero, Bordeaux, un'ansia infinita, però dai...
2: Dai, su, cerchiamo di mantenere viva l'attenzione anche in questa quarta ora del Rock Morning Weekend Edition, in cui abbiamo già annunciato questa mattina intorno alle 6 torna un altro appuntamento che avevamo lasciato tempo addietro, ovvero quello con What a Story. Oggi il tema, appunto, a proposito di controesodi, di esodi, eccetera, sarà quello del viaggio. Quindi restate con noi, perché tra pochissimo tornano anche le news, ma subito andiamo avanti così con la nostra programmazione. The Who Are You?

0: Le 9:05 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: In Svizzera almeno una persona è morta e 5 sono rimaste ferite, alcune gravi, dopo una raffica di spari contro la folla la scorsa notte, prima delle 3, durante un rave party techno all'interno dell'ippodromo di Arau. All'evento erano presenti 3.500 giovani.
0: In Islanda sono stati chiusi i seggi ed è in corso lo spoglio delle schede dopo il voto per riavviare i negoziati di adesione all'Unione Europea. Il paese è spaccato in due, secondo i risultati parziali delle 6 circoscrizioni. Il no è avanti con il 50,1% contro il 49,9% del sì.
1: Il bilancio provvisorio della tragedia in Nepal al confine con la Cina è salito oggi a 734 morti e 2.498 dispersi. Una nuova frana si è verificata nella zona già colpita dalle alluvioni. Intanto è stato calcolato che per ricostruire il paese ci vorranno 4 o 5 miliardi di dollari.
0: Alessandro Di Battista è ricoverato all'ospedale dell'Havana, a Cuba. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle resta in gravi condizioni, ma è lucido e ha risposto alle domande dei medici. Intanto è pronto un volo sanitario per il suo eventuale rientro in Italia.
1: Andiamo alla cronaca. Una donna è stata uccisa ieri pomeriggio nella sua abitazione a San Giovanni al Natisone, Udine, a seguito di una violenta lite con il suo compagno. A quanto si apprende, la donna sarebbe stata accoltellata. L'uomo, all'arrivo delle forze dell'ordine, era ancora nell'appartamento ed è stato fermato. I due sono di nazionalità cinese.
0: Lo sport, il calcio. Negli anticipi della seconda giornata in Serie A, ieri Sassuolo-Torino è finita 2-1, Fiorentina-Frosinone 0-3, Monza-Udinese 2-3 e Juventus Parma 2-0. Oggi invece si giocano alle 18:30 Napoli-Como, alle 20:45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Per il momento, per quanto riguarda le news, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Ora il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo sull'Italia grazie all'alta pressione che sarà dominante. Questo vuol dire tempo stabile da nord a sud, sole assoluto protagonista, al più lievi velature di passaggio. Caldo moderato, le temperature massime saranno in calo al sud Italia, in generale sulla penisola non si supereranno i 36 gradi. Dettagli in merito come sempre sull'app di Trevi Meteo.

Welcome to the Black Parade, My Chemical Romance, e ci spostiamo negli Stati Uniti per la puntata di What a Story di oggi, ma in un certo senso potremmo dire che ci espandiamo un po' in tutto il mondo, perché la band di cui parlo oggi ha toccato diverse parti del globo attraverso la sua musica, in particolar modo attraverso i testi delle canzoni, che spesso hanno titoli che richiamano città del mondo. Sto parlando

parlando dei Beirut e anche il loro nome, come potete sentire, è un richiamo alla capitale del Libano. Questo perché il cantante Zach Condon, diciamo che era molto affascinato da questo luogo in quanto città in cui le culture si scontrano e coesistono allo stesso tempo. Quindi potremmo dire che la musica dei Beirut è un po' tutto questo. Rientra quindi nel filone dell'indie per quanto riguarda la produzione e la distribuzione, anche un po' per quanto riguarda le basi e le influenze della band. Però la particolarità di questo progetto è che raccorda diversi sound culturali e folcloristici, in particolar modo quelli appartenenti ai paesi balcanici. È proprio per questo che oggi ho scelto di parlarvi dei Beirut, perché quest'estate, diciamo, ho scelto di fare questo viaggio on the road proprio in quei paesi. E mentre andavo avanti di città in città mi sono tornati alla mente certi suoni che nel lontano 2010 toccavano gran parte dei miei viaggi e dei viaggi di tantissimi di voi. Effettivamente i Beirut erano proprio quella colonna sonora che tanti di noi ascoltavamo. Però la musica dei Beirut non ha influenze solamente balcaniche, rientrano comunque nel genere della world music e si lasciano ispirare utilizzando strumenti appartenenti anche ad altre culture, quali la chanson francese, oppure la cultura sudamericana dei mariachi, oppure il folk slavo. E l'album che ho rispolverato durante questo viaggio è di fatto l'album con cui li ho scoperti, nonché il loro disco di debutto del 2006, ovvero Gulag Orchestra. E a proposito di città, parliamo di un quartiere, in particolar modo della città di Berlino, ovvero

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Freccia.
5: 20 minuti dopo le 9 sfrecciati, è mattina, è il 30 di agosto, siamo agli sgoccioli ormai di quest'estate, tanti rientrando dalle ferie per darsi una motivazione, forse anche per tornare, altrimenti non lo farebbero. Iniziano a vedere quali sono le serie TV in uscita, tanti invece hanno l'appuntamento fisso, io so di amiche per esempio con Gossip Girl, ogni inizio d'autunno fanno il rewatch. Però è una pratica che personalmente non è molto mia, cioè io già faccio fatica a vedere quelle nuove di serie TV. Non so tu, Lau, invece, se sei più per il rewatch sì e eventualmente di cosa?
6: Allora, guarda, sì, da una parte perché mi dà proprio quella sicurezza emotiva il rewatch, poi ne parliamo.

0: un po' copertina di Linus, un po' tradizione, un po' magari appuntamento anche fisso tra amici, fare il rewatch di una serie TV, cioè traducendo in italiano, perché poi arrivano i puristi che dicono abbiamo anche noi i termini per dirlo, riguardarvi una serie TV anche trita e ritrita che conoscete a memoria, ma per il puro piacere di farlo. È una pratica che tanti apprezzano, tanti non capiscono, vedi me, cioè sempre in affanno per raggiungere le nuove uscite, figurati se mi metto a guardare quelle vecchie. Però Fabio dice: io sono un drogato del rewatch, tipo Reacher 3 stagioni viste 2 volte.
1: Eh sì, infatti Alex per esempio ci scrive: sono 6 anni che guardo Modern Family all'infinito, quindi a quanto pare a tantissimi di voi piace comunque riguardare queste serie TV, che abbiamo detto può essere un modo, ecco, per entrare nella propria comfort zone. Però magari non soltanto le serie TV, perché ci sono anche film, non so, per quanto mi riguarda per esempio anche i cartoni Disney mi danno quel senso di protezione, di tornare un po' alle radici, no? Di coccole di cui hai bisogno, magari adesso andando verso l'autunno con la copertina, la tisanina, magari ti guardi quei cartoni un po' tristarelli che però ti fanno sentire a casa.
0: Quando
1: no?
0: Prendi la scusa del ma facciamo vedere i classici Disney per esempio ai cuginetti più piccoli, perché non li hanno mai visti, ed è una grandissima scusa per rivederli anche tu, perché si fa. Poi ci sono in realtà secondo me anche delle cose che vanno forse per la maggiore, vedi Friends credo possa essere uno magari dei titoli più citati, però non so se magari gli sfrecciati ne hanno anche altri un po' più particolari. 366 663 4466, partiamo anche da lì, cioè rewatch sì o no e rewatch di cosa, perché magari è la volta buona che io andando a ritroso scopro anche delle serie che mi ero persa strada facendo, e al posto di fare il rewatch con gli altri io le guardo la prima volta.

0: E c'è anche Sting su Radio Freccia, mentre a voi abbiamo chiesto quali sono quelle serie TV oppure quei film che amate rivedere perché magari vi danno quel senso di comfort, oppure ognuno di voi ha le proprie motivazioni. Effettivamente sono arrivati tantissimi messaggi al 366-63-4466. Sentiamone qualcuno. Buongiorno.
1: Buongiorno Freccia, Fabio da Roma. Io il rewatch lo faccio quando esce una nuova stagione di una serie che mi piace tanto. Per esempio adesso che c'è Slow Horses, fantastica, la rivedo dall'inizio e poi mi vedo la stagione nuova.
0: Ah, vedi, io non la conosco questa, per esempio, me la son persa.
2: Anche io. Poi in realtà c'è qualcuno che va su cose proprio veramente un po' storiche, sa roba anale, ci dice Katia, ma io la signora Fletcher, ovunque e comunque mi capita, lascio il canale lì. Lei va ancora sulla TV in chiaro, capito? Non le cose che trovi, le serie, ti fai la carrellata totale, il binge watching, no, lei il canale TV.
0: Ma ci sta, perché la signora in giallo è una di quelle poche certezze che abbiamo nella vita, quindi perché non accendere la TV e sentire quella comfort zone anche con lei? Vabbè, potremmo continuare all'infinito, meravigliosa. Roberta ci scrive: visto 13, quest'anno 14 volte tutta la serie di Dottor House, a novembre mi laureo. Ora voglio capire la relazione tra Dottor House e la laurea.
2: Ho paura, io ho paura perché la intravedo, nel senso che questa sta studiando guardando Dottor House, cioè noi avremo un futuro medico qua che opera come Dottor House, che poi mi sfugge, quante stagioni sono esattamente?
0: Non lo so, però era una di quelle serie che guardavo tantissimo quando ero più piccola, però effettivamente potrei ritornare anche a questa, è una di quelle che mi manca, perché potrei fare il rewatch.
2: Così poi vai a pari sostanzialmente, sì. Puoi richiedere anche tu una laurea in medicina se la nostra sfrecciata sta studiando su Dottor House.
0: Volendo, potrebbe essere una soluzione, vabbè. Ne continuiamo a parlare con voi, intanto arrivano i Green Day.

0: Radio Freccia.
1: Evidentemente stiamo scoprendo adesso alle 9.35 che ci sono più sfrecciati di me che fanno il rewatch delle serie TV. Devo prendere nota, magari mi ci butto anche io, perché c'è qualcuno che ci dice ma vogliamo parlare anche del Tenente Colombo? Fantastico! Lo riguardo ogni volta con estrema piacere. Questo è Andrea dalla provincia di Mantova.
2: Sì, poi qualcun altro ci dà anche qualche consiglio. Buongiorno, scusate, eccolo. Buongiorno, dato che siamo su una radio rock per antonomasia, come non fare il rewatch di Sons of Anarchy, anche solo per la colonna sonora? Ce lo scrive Pietro da Palermo. Ecco, posso dire che questa è una serie che mi manca e vado a recuperare assolutamente.
1: Siamo in due.
2: Ecco.

0: The Beautiful People, Marilyn Manson e tutte le serie TV che ci state proponendo al 366-6634-466. Però c'è da dire una cosa, che tra le tantissime proposte di Rewatch sicuramente al primo posto possiamo azzardare a dire che c'è Friends, perché ci dicono: sono un patito di Friends da quando è stata trasmessa su Rai 3 negli anni 90, adesso è su Cielo, tutti i DVD e vista varie volte in lingua originale, mi fa stare bene, mi fa ricordare i miei mitici anni 90. Beh sì, è vero, dai, Friends comunque è una di quelle serie, possiamo dire, anche più citate, no, dalla generazione dei millennials soprattutto.
1: Assolutamente sì. Buongiorno.
2: Ciao strecciati, sono Chiara. Allora, io ogni inverno riguardo Vikings, ma perché mi rifaccio gli occhi.
1: Vabbè. È stata onesta, possiamo dirlo. Ha dato la sua motivazione, no? La trama, no? Gli scontri, no? Quello che è, mi rifaccio gli occhi.
0: Direttamente, guardiamo qualche biondo così. Buongiorno.
3: Buongiorno sfrecciati. Noi a nostro figlio Leonardo di 3 anni abbiamo avuto la bella idea di fargli vedere Robin Hood della
1: Bello.
3: Disney. Bene, ora lo guardiamo almeno 6 volte al giorno. Sappiamo le battute a memoria e mio figlio ogni 3x2 fa sire o signore come Serbis, oppure si mette il dito in bocca come Re Giovanni. No, ora anche basta, speriamo.
0: Vabbè, ci hanno forgiato a noi questi cartoni animati meravigliosi della Disney, e in un certo senso è giusto anche che forgiano questi giovincelli d'oggi. Dai,
1: ecco perché la domanda poi mi sorge abbastanza spontanea, cioè dove finisce l'uso del termine rewatch, cioè a quante volte lo hai rivisto un film o una serie, e dove subentra il termine patologia. Però sui bambini si sa che è tutta un'altra questione, perché loro apprezzano così tanto questa cosa, e poi passerà questa mania di Robin Hood, passerà qualcos'altro.

0: Vabbè, allora noi abbiamo iniziato a chiacchierare di questa cosa del rewatch dicendo un trend che va molto, tanti lo fanno, un po' copertina di Linus. Ci siamo ritrovate ad aprire un block notes e prendere nota di tutte le serie TV che ci mancano e che invece voi a quanto pare riguardate anche spessissimo. Però sì, prima la mia domanda sorgeva per un motivo, cioè il fatto del dov'è rewatch e dov'è patologia. C'è qualcuno che ci dice: Leonardo, io tutti i sabati sera vedo i Blues Brothers.
1: Ecco, qui possiamo parlare tranquillamente di patologia a questo punto, perché per riguardare i Blues Brothers, che per carità è meravigliosa, però tutte le volte, cioè insomma, c'è qualcosa di patologico. Però vorrei sentire anche qualche vocale. Buongiorno.
2: Beh, non so voi, ma negli anni 90 io, vabbè, avevo ancora la VHS, sì, essendo un uomo di 40 anni, penso che riuscivo a star dietro a tutte le battute di Johnny Stecchino. Non mi assomiglia per niente. E poi soprattutto immancabile il ciclone con tappami Levante, tappami se tu mi vuoi bene, sicché tu c'hai gratte e visci te. Ciao a tutti, buona mattinata. Andrea Sesto Calende.
1: Ci sono anche tantissimi film comici che rientrano in quella categoria di film copertina di Linus, per quanto mi riguarda i film di Carlo Verdone. Cioè sono una certezza, è vero.
0: Poi c'è qualcuno che fa un rewatch un po' particolare, Claudia. Lei dice: buongiorno ragazze, io proprio adesso sto riguardando la serie Baywatch, che uno si immagina fosse pubblico maschile, non che una Claudia vada a riguardarlo, ma ci dà anche una spiegazione. Dice: posso dirvi, 20 anni dopo sembra una cagata, ma mi riporta indietro nel tempo, quindi va benissimo.
1: Ma va benissimo, infatti. E a proposito di serie di una volta, cara Juliet, qui rientriamo in quella che è la mia preferita per quanto riguarda il mio rewatch, perché tantissimi sfrecciati ce la stanno menzionando, ovvero Twin Peaks. Quindi se vuoi continuare a prendere appunti, ecco, potresti magari nemmeno troppi appunti. Già.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: E sono tornati anche gli editors con The Rush dalla nostra Top 20 alle 9.51 per salutarci. Anche noi ci congediamo, salutiamo voi che ci avete tenuto compagnia fino a quest'ora, ed è arrivato anche il momento magari di andare a ripescare qualche serie TV, dato che è domenica. Che dici? Soprattutto perché a Milano, insomma, il tempo non è un granché, quindi già si respira un po' quell'arietta autunnale da copertina.
2: Si può fare, si può fare, anche perché poi si sa, la prossima volta che ci sentiremo, venerdì prossimo, sarà già ufficialmente settembre. Quindi tirate fuori le ceste per le castagne e i funghi, perché l'estate ormai sarà un bel ricordo alla facciaccia invece di quelli che partono ora. Ma è un'altra questione. Sfrecciati, buona domenica.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento. Radio Freccia. Walk time.
1: E vabbè.
2: Vabbè cosa?
1: Allora, tu però le mie, come dire, entrate. Sì, però bisogna lasciare anche un po' di spazio all'immaginazione, capito? E vabbè, e ognuno completi la frase come vuole. Io per esempio oggi volevo iniziare con un bonjour, un po' alla francese, Dupont. Sì. Liberté, égalité, Beyoncé.
2: Cos'è Dupont?
1: Dupont è un po' alla francese. Buongiorno, good vibrations.
2: Significa un po'?
1: Sì.
2: Vabbè, sono le 10. Vabbè.
1: Da Bolem.
2: Io avrei concluso, vabbè, sti cazzi.
1: Tra l'altro anche...
2: 10, buongiorno.
1: Anche da Bolem un po' alla francese, perché un po' come Dupont, da Bolem, che rimane un po' tronco, così.
2: Non sarebbe top.
1: Doppio
2: non è double.
1: Double. Beh sì, double face, come double face. Va bene, good vibrations, double M, voilà, sì. Alla francese, fino alle 14.
2: Sì, con questa incertezza, per tutte e quattro le ore,
1: ecco. Saremo
2: tra ciò che contraddistinguerà
1: okay.
2: Questo programma.
1: Iniziamo bene, chi ben comincia?

0: Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. In Svizzera almeno una persona è morta e 5 sono rimaste ferite, alcune gravi, dopo una raffica di spari contro la folla la scorsa notte prima delle 3 durante un rave party techno all'interno dell'ippodromo di Arau. All'evento erano presenti 3.500 giovani. In Islanda sono stati chiusi i seggi ed è in corso lo spoglio delle schede dopo il voto per riavviare i negoziati di adesione all'Unione Europea. Il paese è spaccato in due. Secondo i risultati parziali delle 6 circoscrizioni, il no è avanti con il 50,1% contro il 49,9% del sì. Alessandro Di Battista è ricoverato all'ospedale dell'Havana, a Cuba. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle resta in gravi condizioni, ma è lucido e ha risposto alle domande dei medici. Intanto è pronto un volo sanitario per il suo eventuale rientro in Italia. Sigfrido Ranucci impugnerà la decisione della RAI di sostituirlo dalla conduzione di Report perché la ritiene illegittima e discriminatoria. Chiederà inoltre il reintegro e un risarcimento danni. Sono strutturato per difendermi da solo, ha detto ieri sera Ranucci. Il direttore della CIA Ratcliffe, durante la sua ultima visita in Russia, ha proposto a Mosca un incontro tra Putin e Zelensky alla presenza del presidente Trump per riprendere le trattative di pace in Ucraina. Nella notte, intanto, nuovo attacco russo su Kiev. Il bilancio provvisorio della tragedia in Nepal al confine con la Cina è salito oggi a 734 morti, 2.498 dispersi. Una nuova frana si è verificata nella zona già colpita dalle alluvioni. Intanto è stato calcolato che per ricostruire il paese ci vorranno 4 o 5 miliardi di dollari. E sono atterrati ieri all'aeroporto di Orio al Serio Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, due escursionisti bresciani che erano rimasti bloccati in Nepal. Il pensiero va alla gente ancora isolata o sotto il fango, hanno detto. Al rientro in Italia mancano ancora all'appello Marco Ratti, Luca Baracchini e sua moglie Patrizia Marziale, di nazionalità svizzera. Questa era l'ultima notizia, il prossimo appuntamento su Radio Freccia con l'informazione tra poco meno di un'ora. Per il momento è tutto, ora la linea va al meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di domenica con ancora l'anticiclone sulla nostra penisola. Tempo per lo più asciutto ed assolato, salvo locali possibili, rovesci anche a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi dal tardo pomeriggio sera. Vi segnalo un clima ancora caldo, sì di piena estate, ma almeno in leggera attenuazione, temperature diurne un po' ovunque prossime ai 30-36 gradi. Dettagli maggiori sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 10:15 erano i Casebian, quelli che abbiamo appena ascoltato. Si chiama Superpowers dalla nostra Top 20. Ancora buongiorno, visto che non ci siamo sentiti. Wally e Double fino alle 14. Siete approdati nel mondo delle buone vibrazioni. Oggi una puntata strabiliante, un sacco di ospiti.
2: Tantissimi, tant'è vero che potrebbe allungarsi addirittura di un'ora, no, questo programma, perché se no dove li mettiamo?
1: Ma non me l'avevi detto.
2: Questa è la sorpresa, è come il premio. I premi che avete dato fino a questo momento. Non è che ti posso dire proprio tutto.
1: Ma non è che sia un grande premio.
2: Vabbè, comunque siamo stati due maleducati perché non abbiamo salutato Juliet e la Lau che ci hanno accompagnati fino a questo momento. Non fare segno come tanto se fosse una cosa non importante.
1: Ah no, ma no, loro non si offendono.
2: No, sì che si offendono. Poi ci mettono giù il muso, poi insomma nascono degli alterchi brutti.
1: No, non si offendono.
2: No?
1: No.
2: Vabbè.

0: È una storia brutta, una storia fatta di prese in giro, di sofferenza adolescenziale, di sofferenza anche in età adulta, quella raccontata nella canzone degli Skankanensi che abbiamo appena ascoltato, perché fondamentalmente c'era un amico della band di nome Charlie che aveva una particolare caratteristica fisica, cioè questo naso molto largo e anche abbastanza pronunciato, ma non aquilino.
1: Il cosiddetto naso a patata.
0: Esatto, Skin e gli altri membri della band nel tempo hanno annotato proprio tutte le sensazioni di questo di quest'uomo, no? Che quest'uomo provava nel momento in cui qualcuno gli andava vicino e diceva oh, c'è un naso come a patata, capito? Perché poi in Inghilterra si usa così e a un certo punto
1: è proprio
0: punto,
1: questa l'espressione,
0: sì, cioè, proprio con questa anche intensità emotiva, cioè. E da lì hanno scritto Charlie Big Potato, che come potete sentire anche dalle atmosfere sonore è tutt'altro che una canzone allegra.
1: Non sei sicuro di questo?
0: Sicurissimo, sì, sì. Okay. Beh, se no non lo direi, no?
1: No, no. Sarebbe importante ogni tanto magari citare le fonti, altrimenti non so. Sembrava una storia un po' campata per aria, ma se lo dici tu.
0: No, no, non è affatto campata per aria.
1: Era la storia di Charlie Big Potato degli Skankanensi. Dicevamo, una puntata ricca di ospiti. Cominceremo con Max. Torna il nostro Save a Gamer tra circa una ventina di minuti. Ovviamente sempre a parlare di videogame o di contorno, perché ogni tanto magari ci racconta qualcosa che ha a che fare con giochi da tavolo, fumetti o serie TV, se nello specifico riguardano la cultura pop, e poi tanti altri, una disamina politica. Nella seconda ora avremo, insomma, un paio di ospiti che arrivano direttamente dalla sede comunale di Rogoredo.
0: Ah, pensavo di Caronno Pertusella, io, che comunque ha il suo bel da fare quanto ad amministrazione.
1: E poi un po' di resoconto su quella che è stata l'estate, quindi abbiamo un po' di economia.
0: Addirittura, andiamo addirittura con quella roba lì?
1: Sì. Cacchio, a mezzogiorno, sì.
0: Però non mi hai avvisato di tutti questi risvolti anche un po' più profondi, delle Good Vibrations.
1: Vabbè, no, ma ci sono sempre stati.
0: Lo so, ma non è che ho passato la mia vita ad ascoltarvi con tutto il rispetto.
1: No, ci mancherebbe altro.
0: Adesso, certo, immagino il livello culturale,
1: ognuno
0: però...
1: Ognuno ha le sue cose da fare, esatto. Giustamente.
0: Va bene, ci sono i Placebo su Freccia, questa è Song to

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Radio Freccia.
5: Sono le 10:32, ancora buongiorno, ancora ben arrivati, ben arrivate.
6: Il riassunto dell'estate è rigorosamente con il sottofondo: l'estate sta finendo, di Righeira.
5: In un'estate italiana normale, sì. Abbiamo trovato una versione sicuramente fatta con l'intelligenza artificiale, ma fa sorridere. Sembra più che altro la sigla di un qualche cartone animato, no?
7: Esatto, sì. Lo sai che non mi va. Di quelli che andavano in onda su MTV a fine anni 90 e negli anni 2000.
5: Quella roba lì, sì.
7: È quel mondo lì.
5: Che cretino.

0: Si chiama Cherry Lips, questa canzone dei Garbage, tra parentesi Go Baby Go o Go Baby Go Go, come canta Shirley Manson, perché poi bisogna anche riportare le cose che effettivamente vengono dette all'interno di una canzone, anche se poi la storia della musica insegna che tante volte il titolo nel testo non compare. Per esempio Black Dog dei Led Zeppelin, sì, e mica parla di Black Dog.
1: No.
0: Non c'è mai né Black né Dog nel testo.
1: Né uno né l'altro.
0: Bisogna essere sul pezzo.
1: A parte del discorso della faccia, non è detto che dove sta scritto che bisogna per forza citare il titolo della canzone nella canzone.
0: No, infatti non sta scritto da nessuna parte, però ogni tanto uno dice: cacchio, ma allora perché quel titolo lì se poi non ne parli nella canzone? Cioè, capito? Però tu mi dirai, puoi anche sviluppare l'argomento in una maniera diversa, riportare al titolo senza però usare le stesse parole del titolo.
1: È un po' come, non so, si potrebbe fare lo stesso esempio, paragone con i libri.
0: Sì, è vero.
1: Cioè, vabbè, se, non so, il titolo del libro è il nome del protagonista, uno dice, vabbè, ok, grazie, che lo però, che ne so.
0: Non è detto, è vero, hai ragione.
1: La solitudine dei numeri primi, viene citata la...
0: No,
1: magari sì,
0: Non lo so. Non l'ho mai letto, non lo so, però ci sono alcuni autori, alcune autrici che, per esempio, pongono il titolo del libro nel momento della svolta della narrazione,
1: certo, sì,
0: e che
1: sì,
0: è
1: sì,
0: un escamotage narrativo, sì, comunque sì, sempre valido. Va bene, 10 e 38 minuti tra...
1: escamotage narrativo.
0: Ogni tanto.
1: Ma hai studiato allora?
0: No, è l'università della strada, è quella che hai frequentato anche tu.
1: Ok. Solo no, pensavo tanto, che invece non... Invece sei studiato.
0: No, ma aspetta, io adesso vediamo se riesco a fare le pernacchie sotto l'ascella che...
1: Sì, vengono, bravissimo. 366-663-4466 è la coordinata per SMS e WhatsApp. Ieri qualcuno si è lamentato perché il nostro alza bandiera, non porta bandiera, ma alza bandiera.
0: Sì, dipende dai gusti.
1: Il signore che sta arrivando. Mm. Che senso dipende dai gusti?
0: Scusa, in che senso alza bandiera?
1: No, nel senso che lui non è un portabandiera, ma è un alza bandiera. Cioè, okay, il gioco di parole sta nel fatto. È Lenny Kravitz.
0: Domenica, si fa fatica oggi.
1: Sì, ecco, sì, sì. Dove, vabbè, stiamo correndo? Questa parola tra poco arriva Max, si va che.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 10:45, insomma, non abbandoniamo le abitudini quelle

0: buone. Per
1: quelle belle.
0: È tornato dopo l'estate abbronzatissimo, non è vero?
2: Abbronzatissimo, soprattutto abbronzatissimo.
0: Max, sei Gamer, ciao Max, buongiorno, che bello rivederti.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, l'estate, vabbè, insomma, ci siamo detti, è andata molto bene, poi seguiranno una serie di cose belle di cui parleremo più avanti. Oggi però ci dobbiamo concentrare su quello che piace a noi, quindi il mondo dei videogiochi. Nello specifico,
2: parliamo di una cosa strana, cioè di un videogioco che non esiste ma che ora esiste e che ha generato la come dire, la raccolta di beneficenza online più antica di sempre.
0: Oh, beh, ci piace quando i videogame hanno questo risvolto umano, no?
1: Sì, e mi piace anche il modo di creare questa suspense, perché adesso io voglio sapere tutto.
0: Adesso ci arriviamo. Prima un po' di Rage Against the Machine.

0: La consueta calma dei Rage Against the Machine con Bulls on Parade qui su Radio Freccia nelle Good Vibrations, Double M, Wally, e insomma si parla di videogame.
1: Si parla di videogame. Max ci accennava di questa raccolta fondi, giusto?
2: Sì, in pratica, immaginate, siamo negli anni 90 e doveva uscire un videogioco che in realtà era una raccolta di minigiochi che si chiamava Penn and Teller Smoke and Mirror. Penn and Teller erano un duo magico semicomico, mm-hmm. e gli avevano dedicato questo videogioco. Questo videogioco però alla fine venne cancellato e non uscì mai.
1: Ok.
2: Facciamo un saltone nel 2005 e si scopre che esistevano delle copie review che erano rimaste in giro. Vengono trovate e vengono poi, ovviamente, internet fa il suo lavoro, certo. E vengono pubblicate online. Certo. In questo gioco c'erano tanti minigiochi e ce n'era uno che era diverso da tutti gli altri. Questo gioco si chiamava Desert Bus.
1: Okay.
2: Tu in sostanza dovevi partire da Tucson e arrivare a Las Vegas con questo pullman. La strada era tutta dritta, non c'erano altre macchine, non c'era niente, e il tragitto era reale, quindi ci volevano 8 ore.
1: Okay.
2: Tu dirai, vabbè, lo lascio lì e va da solo. No, perché il pullman virava verso destra e quindi tu costantemente dovevi rimetterlo in carreggiata, no?
1: Okay.
2: Quindi la gente ha cominciato a fare challenge su questo gioco, perché dovevi farti 8 ore. Poi ovviamente arrivata a Las Vegas diceva che dovevi tornare indietro, quindi continuava all'infinito.
1: Okay.
2: Praticamente, pochi anni dopo, nel 2007 se non sbaglio, e dei ragazzi decidono di fare una live di beneficenza,
1: okay.
2: su Desert Bus. In sostanza, come funzionava? Tu ti mettevi su, loro si mettevano su Desert Bus e continuavano a giocare finché arrivavano donazioni.
1: Tutto questo attraverso, insomma, conosciamo piattaforme di streaming.
2: Esatto, tu considera però che parliamo di 18 anni fa ed è la raccolta fondi live più antica di sempre, cioè è la più vecchia, non ce n'era mai stata un'altra prima.
1: Ma hai segnato o ti ricordi che piattaforma era, come streamavano, su cosa?
2: Oddio, al tempo non ne ho idea, ma credo che magari era, come si chiama, Justin TV forse?
1: Ah, certo.
2: Considerando, sì. Cioè, il pre-Twitch.
1: Sì, sì, perché Twitch non esisteva. Io prima ho citato Twitch, ma se siamo 20 anni indietro...
2: Twitch, magari un giorno facciamo la storia di Twitch. Prima era Justin TV e probabilmente era lì. Cioè, comunque parliamo di 18 anni fa.
1: Bello.
2: Quindi è la più antica di sempre, si chiama Desert for Hope e hanno raccolto milioni e milioni di dollari. Loro sono un gruppo che fa comedy, quindi fanno degli spettacoli durante questa live, mentre a turno la gente gioca a Desert Bus
1: e tiene l'autobus in carreggiata.
2: Tenere l'autobus in carreggiata.
1: È bella anche questa, sono tante le storie che Max ci ha raccontato, ne sentiremo altrettante a partire tra due weekend, quindi
0: dal
1: dopo,
0: 20 di settembre.
1: Sì, dal 20 in poi. Grazie Max, come sempre.
2: Grazie a voi.
0: Ciao Max.
2: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 11 in punto, come si diceva negli anni 50, perché comunque è un po' antico quando dici che ore sono? Sono le 11 in punto. Mm-hmm. Dà un po' quella allure di proprio antichità e di vintage, ma noi lo siamo. Double M, Wally, Good Vibrations fino...
2: Siamo antichi?
1: È un po' sì, dai. Okay. Un po' sì, un po' vintage lo siamo. Fino alle...
2: Vintage.
1: 14, se vi va di seguirci anche in radiovisione, 258 del digitale, 738 di Sky, tutto in alta definizione.
2: In alta definizione, così come in alta definizione Cameron Diaz, che mi pare che oggi compie gli anni.
1: Ma brava.
2: Hi Cameron, we are Double M and Wally in conducting this transmission. If you come just for a little coffee in Milan, you know that you can pass by Colonia Monzese, just Citofons, RTL 102.5, find us here in the study.
1: And we can offer you a coffee without sugar.
2: Without sugar.
1: Bitter like the life.
2: Eh? La che comunque...

0: Alle 11.05 torno all'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Partiamo dall'estero. In Islanda sono stati chiusi i seggi ed è in corso lo spoglio delle schede dopo il voto per riavviare i negoziati di adesione all'Unione Europea. Il paese è spaccato in due. Secondo i risultati parziali delle sei circoscrizioni, il no è avanti con il 50,1% contro il 49,9% del sì. Torniamo in Italia. Sigfrido Ranucci impugnerà la decisione della RAI di sostituirlo dalla conduzione di Report perché la ritiene illegittima e discriminatoria. Chiederà inoltre il reintegro e un risarcimento danni. Sono strutturato per difendermi da solo, ha detto ieri sera Ranucci. Il direttore della CIA Radcliffe, durante la sua ultima visita in Russia, ha proposto a Mosca un incontro tra Putin e Zelensky alla presenza del presidente Trump per riprendere le trattative di pace in Ucraina. Nella notte, intanto, un nuovo attacco russo su Kiev. Restiamo all'estero. Il bilancio provvisorio della tragedia in Nepal, al confine con la Cina, è salito oggi a 734 morti e 2.498 dispersi. Una nuova frana si è verificata nella zona già colpita dalle alluvioni. Intanto è stato calcolato che per ricostruire il paese ci vorranno 4 o 5 miliardi di dollari. Una persona è morta e altre 5 sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio in una baita nel nord del Piemonte, a pochi chilometri dal confine con la Svizzera. Critiche le condizioni di un 19enne che è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano. Una donna è stata uccisa ieri pomeriggio nella sua abitazione a San Giovanni al Natisone, Udine, a seguito di una violenta lite con il suo compagno. A quanto si apprende, la donna sarebbe stata accoltellata. L'uomo, all'arrivo delle forze dell'ordine, era ancora nell'appartamento ed è stato fermato. I due sono di nazionalità cinese. In chiusura il calcio. Negli anticipi della seconda giornata in Serie A, ieri Sassuolo-Torino 2-1, Fiorentina-Frosinone 0-3, Monza-Udinese 2-3 e Juventus-Parma 2-0. Oggi invece alle 18.30 Napoli-Como, alle 20.45 Cagliari Inter e Lazio Genoa, domani Lecce Roma e Atalanta Bologna.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Emma Parigi. Una giornata di domenica con ancora l'anticiclone sulla nostra penisola. Tempo per lo più asciutto ed assolato, salvo locali possibili, rovesci anche a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi dal tardo pomeriggio sera. Vi segnalo un clima ancora caldo, sì, di piena estate, ma almeno in leggera attenuazione. Temperature diurne un po' ovunque, prossime ai 30-36 gradi. Dettagli maggiori sulla nostra app gratuita, Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Addirittura. 11 e 15 minuti su Radio Freccia, è domenica il 30 di agosto e ci sono addirittura anche Royal Blood con 10 over 10 direttamente dalla top 20.
2: Sì, bravo, adesso che grazie. Sai i titoli.
1: No, mica li so, è che sono scritti, non so niente io.
2: Ah, li leggi pure.
1: No, poi noi abbiamo lì in fondo un gobbo che ci suggerisce tutto quello che diciamo. Funziona così la radio.
2: Amica. No, non è vero, sarebbe... Adesso cosa sta suggerendo?
1: E non lo posso dire perché a volte scrive anche le parolacce brutte, quindi vorrei tenermi il posto di lavoro perché c'è pur sempre l'affitto da pagare.
2: Ah, è un gobbo un po'...
1: È un po' alternativo.
2: Un po' birichino.
1: Un po' birichino e croccantello.
2: Ah, non lo sapevo.
1: Vabbè. Ci sono anche i Porcupine Tree, qui. Che si è ancora a pettinare bambole.
2: No? A noi che piacciono i treni. Questa è particolarmente bella.

0: Porcupine Tree, si chiama Trains, quella che abbiamo appena ascoltato in questa domenica che non è una domenica normale perché è l'ultima domenica di agosto. Questo significa che, insomma, mentalmente segna un po' una linea che fa terminare l'estate, anche se il calendario non è così perché andrà avanti fino a settembre, però poi di fatto è l'ultima domenica di agosto. Quindi sappiamo che, insomma, siete un po', non so, è una di quelle date tristi per il popolo italiano, cioè che continua ad essere, perché ogni estate succede qualcosa, noi fioriamo,
1: sì,
0: diventiamo delle persone diverse, sì, e c'è una parte di noi che vorrebbe in realtà che questa domenica non arrivasse mai, no?
1: Sì, anche perché ama l'estate. Anche perché il lunedì che porta nella prima settimana di settembre è un lunedì che più lunedì non si può. Cioè, perché sì, settembre fondamentalmente è un po' il lunedì dell'anno, no?
0: Mm-hmm. Cominciano tante cose.
1: Tendo sempre a fare questo esempio. Adesso io ho cambiato orari lavorativi, tu sei qua da un po' nel weekend. Tendenzialmente chi rientra a settembre patisce anche un po' chi magari ancora non è andato in ferie, che a settembre ti guarda e dice: io adesso vado.
0: Ah beh, ma quello certo.
1: Che è un po' anche certo quello che fanno quelli che di lunedì non lavorano, mm-hmm, e che invece vedono gli altri che di lunedì si svegliano e devono sorbirsi anche il traffico, perché poi è sempre così, capito? E tu ti giri dall'altro lato con anche un po' il gesto dell'ombrello e dici: uè, eccomi.
0: Anche perché poi, insomma, a settembre ritornano poi tutti quegli appuntamenti e tutte quelle questioni che per tutto agosto sono state, ne riparliamo a settembre.
1: Settembre
0: arriva, per cui
1: sui social gira un meme che mi fa sempre tanto ridere, che appare costantemente ad agosto, che è Goku Dragon Ball, mm-hmm, che sgancia la sua onda energetica con sottoscritto: va bene, riparliamo a settembre.
0: Beh, certo.
1: Che non è male, comunque.
0: Effettivamente è un buon salvagente, di cui, insomma, non potremo più utilizzarlo, quantomeno da qua fino alla prossima estate. Però siamo qua per farvi compagnia, anche per questo siamo con voi in questo marasma di emozioni, anche con i Coldplay, a seguire con i Queens of the Stone Age, ma prima questa qua che si chiama Life in Technicolor.

0: mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia.
3: Le 11:31, ancora buongiorno, ancora buona domenica, siete connessi e connesse con Radio Freccia, queste sono le buone vibrazioni con Wally e Double fino alle 14.
4: Sì, sì, fino alle 14, ancora 2 ore e mezza da trascorrere insieme, se vi va anche con così la possibilità di farvi sentire attraverso il 366-663-4466 che è a vostra disposizione per... o racconti vari ed eventuali che poi possono diventare anche spunti di riflessione e magari spunti per raccontare altro ancora.
3: Racconti che raccontano racconti.
4: Certo, certo.
3: Sì, una serie di...
4: una supercazzola proprio fatta serie.
3: Vabbè, è così che le migliori discussioni nascono proprio da racconti che generano racconti.
4: Così come il miglior marketing è il passaparola, ma non quello di Gerry Scotti, eh. Passaparola, quello lì di ullala, ullala, ullala.
3: Ah, quello è quello di Gerry Scotti.
4: Ah no, allora mi sono confuso.

0: è figa i Pink Floyd.
1: Sì, proprio giusto dire così. Guarda, prova a dire una roba seria. Credo che una delle forme di evoluzione più funzionali che un essere umano possa fare sia quella ogni tanto di distaccarsi dal proprio gusto personale. Sì. Cioè di ricercare una sorta di oggettività che è quasi impossibile trovare, ma che affonda le radici nella preparazione. Ora, io non sono mai stato un ultra dei Pink Floyd, però oggettivamente ci sono dei momenti in cui i Pink Floyd sono superiori proprio a tutti. Cioè, hanno questa potenza proprio di consegna dell'emozione, che è una roba incredibile, ed è un aspetto che in Nikos, che abbiamo appena ascoltato, credo colpisca tutti, perché cioè se non ti arriva dentro come un pugno, credo che tu al posto del cuore abbia la pattumiera, capito? No?
2: Sì. No, si può dire, per renderla forse più svizzera, che oggettivamente non puoi dire che non siano preparati e bravi.
1: Sono giganteschi.
2: Poi, poi possono non piacerti.
1: Certo, quello senza dubbio.
2: Ma è quello che io dico sempre dei Queen.
1: Sì, lo so. Sui Queen mi becchi
2: cioè,
1: proprio sul vivo.
2: A me non piacciono, certo. Nel senso che io non scelgo mai di ascoltarli. Però cioè, se dicessi fanno schifo o non sono stati capaci, non... Dai, sarebbe una bestemmia.
1: Sì, diciamo che il mondo sarebbe un posto migliore se tutti gli esseri umani imparassero a dire mi piace o non mi piace al posto del fa schifo o è bello.
2: O fa cagarsi, esatto.
1: Capito? Sì. Cioè, se tu metti il secondo me davanti, poi non ti dico che vale tutto, però è la tua opinione.
2: Sì.
1: Voglio dire,
2: sì,
1: no?
2: Sì. Sì, no, ma in generale, cioè,
1: in generale
2: esprimi la tua opinione anche senza mettercelo davanti. L'importante è non mettere le cose dietro.
1: Esatto, poi dipende anche lì, dipende dalle
2: anche
1: abitudini
2: lì, sì,
1: e dai
2: anche
1: gusti
2: lì sono
1: di ognuno.
2: Hai ragione, cioè, nessuno... poi torniamo sempre sullo stesso argomento.
1: Nessuno sbaglia, va bene. Fra pochissimo dalla Top 20 la nuova degli Strokes che si chiama Lonely in the Future.
2: Bellissimo.
1: Subito invece.
2: Vabbè, non mi piace, posso dirlo?
1: Ci sta, è il secondo te. Questo
2: mi
1: qua
2: piacciono
1: ti piace.
2: Praticamente tutte. Sì,
1: lui ti
2: sì,
1: piace, e anche a me piace lui. Noel Gallagher con In the Heat of the Moment qui su Freccia.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 11:47, come anticipati, gli Strokes dalla nostra top 20. Non l'ultima, ne manca ancora una in questa porzione di trasmissione che si chiuderà a mezzogiorno. Dicevo, non l'ultima, ma ne manca ancora una di top 20. Poi l'elenco completo lo trovate anche su radiofreccia.it. Scavalleremo la metà della giornata assieme per arrivare poi fino alle 14.
2: Sì, come avviene di consueto sia in settimana che nel weekend con quei due baldi giovani un po' vintage che sono Double M e Wally, cioè noi due, noi sottoscritti. Peraltro un saluto va anche a chi ci segue in radiovisione, per esempio l'amico Teppone che insomma sta cucinando in questo momento.
1: Cosa?
2: Non lo so, credo una frittata. Credo una frittata, però...
1: Ma non è cucinare, fare la frittata.
2: Eh no, la frittata, guarda, c'è tutta una scienza sotto, la devi far bene, stare attento alla cottura, devi fare... guarda che mica è semplice.
1: Ma non è cucinare.

0: La canzone in realtà era dei Commodores, non i PC, ma il gruppo di
1: Lionel Richie.
0: Esattamente, esattamente. Quelli All Night Long, però lì già era in versione solista. Poi a un certo punto i Faith No More, in maniera del tutto incomprensibile, perché facevano tutt'altra musica, hanno deciso di coverizzarla, chiamandola I Misi, grazie anche al mezzo vocale di Mike Patton, che rimane senza dubbio uno dei più grandi cantanti della storia, uno con una versatilità vocale davvero incredibile.
1: Tant'è che il video di questa qua sembra un po' quel trend che gira ogni tanto sui social, che è when the video doesn't match the music, cioè quando il video musicale non ha niente a che fare con la canzone. Magari, non so, trovate c'è questo collettivo di ragazzi di, adesso non mi ricordo dove, credo di Samoa, adesso grossi, tatuati, fanno paura, però fanno tutte canzoni che fanno ridere, esatto. Cioè, molto ridicole, no? Quindi tutte canzoni è più o meno la stessa roba, perché se guardate il video ci sono loro che facevano tutt'altro genere, soprattutto all'epoca,
0: che scapocciano durissimo però sulle note di questa canzone, che è super morbida, no?
1: Con pizzetti, orecchini, bassi, esatto, che randellano
0: con una faccia cattivissima,
1: esatto.
0: Ricordo molto bene, credo fosse il 2015, in occasione del Sony Sphere, questo festival che si teneva in Lombardia, prima dei Metallica suonarono i Faith No More, che per l'occasione si riunirono, e Mike Patton, seppur un po' meno in forma dal punto di vista sia vocale che fisico, salì sul palco e accolse tutti noi che eravamo lì con un "Uè, benvenuti merdallari", proprio così, per mettere comunque le cose in chiaro, e fu comunque un grande concerto.
1: Bello.
0: Spaccano proprio le terga ai passerottini, come si suol dire.
1: Questa l'abbiamo ovviamente appena ascoltata sulle nostre frequenze, ne arrivano altre due per chiudere l'ora, una come promesso dalla Top 20. Sono i Big Truck. Prima un po' di Red Hot.
0: Sì.
1: Se vi va,
0: Una dose di Red Hot Chili Peppers.
1: Sì, anche perché sono hot e sono chili.
0: Sono chili, quindi bisogna dosare.
1: Altrimenti poi si perde tutto, diventa

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Mezzogiorno in punto o quasi?
2: Quasi.
1: Non lo so. Oggi, per chi non se n'è accorto, è domenica 30 agosto,
2: sì.
1: Mi sembra, sì, 2026.
2: Sì.
1: Il santo di oggi è San Bononio,
3: Bonolis.
1: AB, che vorrà dire?
2: AD.
1: O a Bono, a Bello.
2: Ah, AB.
1: No, ah, sì, forse Abate, però con 3B. Buona domenica 3B. A tutti, vai, lasciamo stare. E anche a qualcuno.
2: Anche a qualcuno, sì, sarà Abate. A bello è bello, però.
3: A bello.
2: Come era il santo? San
3: Bonolio.
2: San Bonolio. A bello.
3: San Bonolis. Va bene, mezzogiorno, come segnalato, queste sono le Good Vibrations. Double M Wally fino alle 14 anche in radiovisione. Noi lo continuiamo a ripetere perché magari qualcuno si è messo in contatto con noi solo adesso e dice: ah, ma che cos'è questa radiovisione qua?
2: Beh, che ascolti la radio in TV. Vabbè. Che, come diceva la mia nonna, fa un po' più di compagnia. Perché ci sono,
3: certo,
2: le immagini,
3: certo,
2: che lei la teneva accesa senza senza l'audio.
3: Ma senza anche l'audio, certo.
2: Mia nonna è tuttora, l'altra nonna tiene accesa, guarda sempre,
3: però non freccia,
2: solo quando ci sono io.
3: Chiaro,
2: perché la musica non le piace e abbassa il volume. Quindi sono le immagini. C'è Bob Seger, per gli amici Bob Seger.

Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia, ce la metterò tutta per tornare presto, lo ha scritto su Instagram Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare dei 5 Stelle, ricoverato all'ospedale dell'Havana a Cuba dopo il malore di venerdì, è in gravi condizioni ma è lucido e ha risposto alle domande dei medici. In Svizzera una ragazza di 22 anni è morta e sono 5 sono rimaste ferite, alcune gravi, dopo una raffica di spari contro la folla la scorsa notte prima delle 3 durante un rave party all'interno dell'ippodromo di Aarau. All'evento erano presenti 3.500 giovani. L'Islanda resta fuori dall'Unione Europea. La vittoria del no con il 52,8% nel referendum sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Europa è stata confermata dopo lo spoglio delle schede

0: I favorevoli sono stati il 47,2%, l'affluenza totale si è attestata all'82,5%. Gli avvocati di Siegfried Ranucci impugneranno la decisione della RAI di sostituirlo dalla conduzione di Report perché illegittima e discriminatoria. Inoltre chiederanno il reintegro e un risarcimento danni. Sono strutturato per difendermi da solo, ha detto ieri Ranucci. Il direttore della CIA Radcliffe, nella sua ultima visita in Russia, ha proposto a Mosca un incontro tra Putin e Zelensky alla presenza del presidente Trump per riprendere le trattative per la pace in Ucraina. La scorsa notte, intanto, un nuovo attacco russo su Kiev. E la cronaca: un 35enne volontario di Milano è morto e 5 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio fuoriuscito forse da un boiler di una baita in Piemonte, vicino al confine con la Svizzera. Critiche le condizioni di un ragazzo di 19 anni trasportato all'ospedale Niguarda di Milano. E un uomo di 40 anni è stato trovato morto la scorsa notte in un parcheggio a Castellanza, in provincia di Varese. La vittima sarebbe stata raggiunta da diversi colpi d'arma da fuoco. Nessuna traccia di chi ha sparato e non ancora chiaro il movente dell'assassino. Silvano Loia, 52 anni, manager di Ray Way e compagno dell'attrice Francesca Neri, uomo affogato in mare ieri tra Tarquinia e Montalto di Castro nel Viterbese. Il corpo senza vita della vittima è stato recuperato in serata a pochi metri dalla riva. Linea al meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di domenica con ancora l'anticiclone sulla nostra penisola. Tempo per lo più asciutto ed assolato, salvo locali possibili, rovesci anche a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi dal tardo pomeriggio sera. Vi segnalo un clima ancora caldo, sì, di piena estate, ma almeno in leggera attenuazione. Temperature diurne un po' ovunque, prossime ai 30-36 gradi. Dettagli maggiori sulla nostra app gratuita, Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Non è possibile.
2: Che cosa?
1: 12 e 14 minuti, questa canzone di Jack White ci riporta dritti nell'infanzia, cioè nell'infanzia di molti, credo, all'ascolto. Perché vi ricordate il gioco Indovina chi?
2: Sì.
1: Ecco, qual era la domanda classica che si faceva in quel gioco lì?
2: Non so, agli occhiali?
1: Sì.
2: Ai capelli?
1: Però ad un certo punto si finiva al... È Bill?
2: Ah, è Bill.
1: E la risposta era...
2: Era Dollar Bill.
1: Esatto. No, non è Bill, è Dollar Bill.
2: È Dollar Bill.
1: E Jack White ha deciso di riportarci dritti dritti nella nostra infanzia.
2: Ah, perché? Ma era Dollar Bill?
1: No, no, si chiamava Bill, però sai...
2: Ah, tu dici Dollar Bill? Dollar Bill. Canzone bella, il video non altrettanto.
1: E il video è un po' statico, dai.
2: È un po' statico. Troppo statico.
1: Un po' statico, un po' fermo.
2: Una foto di una cosa di ceramica con una testa mozzata.
1: Che cambia colore ogni tanto, sì. Niente di... Vabbè.

0: Michael Sun, un po' di Soundgarden, che bello ritrovarli in questa domenica, un'ottima colonna sonora purché insomma, arrivi da quelle zone. Tutto quello che arriva da quelle zone potete dire niente. Ricordi il discorso che facevamo prima dell'oggettività?
1: Certo.
0: È tutto oggettivamente bello.
1: Se arriva da Seattle è bello.
0: Sì.
1: Lo dice anche il proverbio, no? Seattle è bello.
0: Sì, sì. Seattle è bello. Sì. Musicalmente parlando,
1: Sì, anche visivamente parlando dal punto di vista dei videoclip, perché Black Hole Sun, che abbiamo appena ascoltato, insomma, è stata caratterizzata anche dal videoclip che è appena passato anche sui nostri canali radiovisivi. Questa si chiama morphing, credo, quella tecnica per cui i protagonisti di un determinato cortometraggio, film, videoclip in questo caso, vedono le proprie facce in qualche modo diventare delle caricature, no? Vengono proprio... E c'è un regista distorte, c'è un regista che si chiama, se non mi ricordo male, Howard Greenleaf o comunque una roba del genere, che ne ha fatto un marchio di fabbrica, tant'è vero che questo video, cioè lui ha diretto questo video, ma anche quello di Lately degli Scancanensi,
0: okay,
1: che se vi ricordate ha più o meno la stessa ambientazione, cioè sempre questi personaggi che a un certo punto... si deformano e... Parte integrante del mito che gira intorno a Black Hole Sun è anche dovuto al video che in quegli anni lì su MTV si è passato.
0: A voglia. Questa storia, così come tante altre, le trovate nel libro uscito ieri di Wally, che si chiama
1: Wally of Sound.
0: Wally of Sound.
1: Sì.
0: Scusami, che non ho ancora ricevuto il comunicato stampa da parte della casa
1: madre.
0: Casa
1: base Jack, come si diceva, comunque capitano.
0: No, della come si chiama?
1: La casa produttrice,
0: la
1: certo.
0: Sì, per quella dei libri, però.
1: La Montatori in questo caso, non la forse più adesa a noi.
0: Ma bello però.
1: Non male.
0: Qui simbolo è un muletto. Va bene, per questo tipo di storie, ma anche se dovete fare la patente del muletto, potete fare richiesta al 366-663-4466. Intanto ci sono un po' di Iron Maiden.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
3: Radio Freccia.
4: 12 e 33, dica 33?
5: 33.
4: Tutto a posto. No, questo...
5: non è quando fai...
4: Sì, basta 33.
5: Basta 33.
4: Un po' di tosse non era richiesta. Fai A.
5: Ma va bene. Chissà perché con 33 si capivano poi le...
4: Non so, mia nonna diceva perché in base a come vibra la cassa toracica si capisce se hai... Se i polmoni sono a posto oppure hai un po' di bronchite,
5: un fischietto o qualcosa del genere. Va bene, parlavamo di Seattle prima e rimaniamo in quella zona lì.
4: Sì, decisamente.
5: Perché è il turno dei Nirvana e questa è Lithium.

0: Nirvana con Lithium su Radio Frecce dal Seattle Sound. Possiamo spostarci a pie pari nel Regno Unito, perché insomma da lì arriva una novità che potrebbe essere la svolta per molte persone, praticamente tutte quelle che vanno a fare la spesa, per cui più o meno tutti gli esseri umani.
1: Sì, ecco, più o meno, tendenzialmente non proprio sì, tutti. Tendenzialmente ecco. Sì. Stavamo aspettando, nel senso che era inevitabile l'ausilio, quello che noi crediamo possa essere un ausilio, poi bisogna vedere, dell'intelligenza artificiale applicato alla spesa. In che senso? Installata nel carrello.
0: Esattamente, ed è quello che un po' le nonne e i nonni avevano dentro di loro, cioè quella capacità di comprare senza mai produrre spreco e stando in budget che all'epoca poi erano largamente inferiori rispetto a quelli che sì. Ci sono oggi. Ecco, l'intelligenza artificiale fondamentalmente farà questo.
1: Il funzionamento è un po' come se siete degli sportivi, ma anche no, perché sicuramente ci siete capitati nella grossa catena che vende prodotti sportivi. Mm-hmm. Se ci avete fatto caso, la maggior parte delle casse hanno quel funzionamento per cui tu sbatti i prodotti dentro questo recipiente e in automatico la cassa li riconosce. Sì. Quindi bene o male il carrello funzionerà così, quindi tu metti i prodotti nel carrello, poi avrai un display, c'è un display che ti dice guarda hai preso questo o quest'altro e ci va bene. Dove sono i pro?
0: I pro sono che innanzitutto ti segnalerà quando andrai fuori budget.
1: Se l'hai impostato.
0: Se l'hai impostato. E seconda cosa, se ti dimentichi di prendere qualcosa, teoricamente questo bippino comincerà a bippare forte.
1: Ok, quindi te lo ricorda. In più pare ti possa anche proporre dei prodotti alternativi che costano meno, tanto al supermercato che gli frega, l'importante è che compri. Oppure dei prodotti correlati, cioè magari hai preso determinate cose e il carrello ti dice guarda che se prendi anche questo puoi fare a tal ricetta.
0: Questa ricetta qui. Potrebbe sì. essere un aiuto grosso per sì. tanti.
1: La lista della spesa almeno uguale, però 366 663 4466, tanto so già che a voi non vi piace.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 12.45 erano ovviamente Green Day, I'm Never Gonna RIP dalla nostra Top 20. Un carrello smart, questa la novità che arriva dall'Inghilterra, forse sarà poi insomma presa in carico anche dai nostri supermercati, non si sa.
2: Vedremo quello che succederà. Chiaramente ci sono delle opinioni discordanti, non tanto discordanti, ma c'è una specie di plebiscito nei confronti del no.
1: Ma te l'avevo detto.
2: Come tu avevi anticipato. E ci sono degli spunti di riflessione che sono anche interessanti, però c'è così, ascoltiamo la canzone che sta per arrivare e poi dopo ne parliamo in maniera più approfondita, perché c'è bisogno di approfondire.
1: A noi piace approfondire.
2: Certo.
1: Perché è la cosa più interessante. Mm. Ci sono i Queen e questa canzone si intitola così.
3: Love of my life.
2: Punto di domanda? Ah, bello, interessante.

0: Buongiorno sfrecciati, mi
1: Giorno.
0: sa che comincerò il momento polemica della domenica che teoricamente non ci sta.
2: No, non c'è.
0: E mi chiedo da quando abbiamo perso la capacità anche solo di fare la spesa. Sappiamo tutti quello che consegue dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale, quindi il consumo di acqua, l'inquinamento, eccetera. Abbiamo veramente bisogno dell'intelligenza artificiale anche per contare quanti soldi stiamo spendendo e anche per fare la spesa? Dai, secondo me stiamo un attimino esagerando, eh?
3: Diciamo che ci stiamo facendo un po' prendere la mano da risparmiare energie. Energie nostre, intendo, perché poi sappiamo che invece il dispendio energetico dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale è parecchio elevato.
1: Sì, dall'altro lato forse aiuterebbe a limitare lo spreco di cibo, però, ripeto, è come scegliere tra vuoi morire nel fuoco o vuoi morire cadendo da una montagna.
3: Ma quello non credo, perché in realtà se poi sei una persona che tendenzialmente magari si dimentica di quello che compra, non ha voglia di cucinare,
1: male.
3: Comunque le cose vanno male lo stesso, cioè non è che il fatto di...
1: Sì.
3: Quello non cambia niente.
4: Ciao ragazzi, ci stanno trasformando in degli amebbi. Cioè ormai ci diranno pure, non lo so, con chi ci dobbiamo sposare per fare dei figli come fatti bene. Cioè, lasciamo perdere, facciamo le cose di testa nostra che è meglio, va. Usiamola la testa anche per scegliere le cose che mangiamo, non ce lo facciamo di da qualcun altro.
3: C'è da dire che se poi insomma mettono il carrello con quella roba lì e i carrelli saranno tutti così, cioè volente o nolente lo dovrai in qualche modo utilizzare, poi certo potrai magari non usufruire della funzione, però secondo me prima o poi, avendola davanti.
1: Però siamo sempre lì, cioè secondo me un conto è se tu diventi schiavo del mezzo, un conto è se tu il mezzo lo utilizzi. C'è una differenza che magari può sembrare sottile, non lo so, sto riflettendo ad alta voce perché ovviamente sono sempre notizie un po' particolari, però se tu padroneggi l'utilizzo del mezzo può aiutarti, può esserti utile. Se tu invece diventi schiavo del mezzo, non bene.
3: Ma allora, io l'unico mezzo di cui vorrei diventare schiavo è una Toyota Supra MK4.
1: Vabbè.
3: Cioè quella proprio può fare quello che vuole di me.
1: Toyota, se vuoi siamo qui.

0: computer. But you can call back, all right? Bye.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
2: Sono arrivate le 13 quasi, siamo leggermente in anticipo, caratteristica che ci contraddistingue perché a noi piace essere più che puntuali, per cui insomma apriamo anche un filo prima.
3: Quasi svizzeri.
2: Quasi
3: al
2: quasi
3: confine.
2: Svizzeri, sì. In che senso?
3: Vabbè, siamo lì lì per essere quasi svizzeri, no? Siamo sospesi tra...
2: Siamo
3: proprio svizzeri.
2: Puoi dire che siamo proprio svizzeri.
3: Ce l'abbiamo scritto sulla carta d'identità.
2: No. Io ho la carta d'identità, tanto allora, devo andare allora a fare la svizzeri. Carta d'identità quella elettronica.
3: L'ho fatta anch'io e devo dire che è stato veramente un travaglio tipo, hai presente quando sei
2: Marco?
3: Quando sei incinta il travaglio dura tantissimo.
4: Scusate, no, ho appena acceso, però mi è sembrato che qualcuno abbia detto Svizzera. No,
2: sì,
4: ho sentito Svizzera.
2: Svizzeri.
4: No, perché, ci siamo, siamo qua. Un attimo, però...
3: Ricordiamoci di non dire mai cacca in diretta, perché sennò è un attimo che arrivano delle chilate proprio di liquame.
2: No, è che Svizzera siamo legati un po' come all'Irlanda, un po' come all'Islanda, un po' come al Giappone, okay. Un po' come all'Emilia Romagna.
3: A tutto allora?
2: Sì, noi siamo legati a tutto.
3: Ok, allora dobbiamo stare attenti a quello che diciamo, perché è un attimo che zac e arrivano. Come gli ospiti, no? Certo.

0: Alle 13:02 torno all'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Silvano Loia, 52 anni, manager di Raiway e compagno dell'attrice Francesca Neri, l'uomo affogato in mare ieri tra Tarquinia e Montalto di Castro nel Viterbese. Il corpo senza vita della vittima è stato recuperato in serata a pochi metri dalla riva. Andiamo all'estero, in Svizzera una ragazza di 22 anni è morta e 5 sono rimaste ferite, alcune gravi, dopo una raffica di spari contro la folla la scorsa notte prima delle 3 durante un rave party techno all'interno dell'ippodromo di Arau. All'evento erano presenti 3.500 giovani. Torniamo in Italia. Gli avvocati di Sigfrido Ranucci impugneranno la decisione della RAI di sostituirlo alla conduzione di Report perché illegittima e discriminatoria. Inoltre chiederanno il reintegro e un risarcimento danni. Sono strutturato per difendermi da solo, ha dichiarato ieri Ranucci. Un 35enne volontario di Milano è morto e 5 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio, fuoriuscito forse da un boiler di una baita in Piemonte vicino al confine con la Svizzera. Critiche le condizioni di un ragazzo di 19 anni trasportato all'ospedale Niguarda di Milano. Un uomo di 40 anni è stato trovato morto la scorsa notte in un parcheggio a Castellanza in provincia di Varese. La vittima sarebbe stata raggiunta da diversi colpi d'arma da fuoco. Nessuna traccia di chi ha sparato e non ancora chiaro il movente dell'assassinio. Lutto nel mondo dell'arte. È morto ieri a 92 anni a Modena Franco Fontana, maestro della fotografia e del colore. Le sue opere sono conservate in oltre 50 musei in tutto il mondo. Ha anche firmato famose campagne pubblicitarie e collaborato con Vogue e Times. Andiamo allo sport calcio. Negli anticipi della seconda giornata di Serie A, ieri Sassuolo Torino 2-1, Fiorentina Frosinone 0-3, Monza Udinese 2-3 e Juventus Parma 2-0. Oggi invece alle 18:30 Napoli Como, alle 20:45 Cagliari Inter e Lazio Genoa, domani Lecce Roma e Atalanta Bologna. Il prossimo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia domani a partire dalle 6. Ora è il momento del meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di domenica con ancora l'anticiclone sulla nostra penisola. Tempo per lo più asciutto ed assolato, salvo locali possibili, rovesci anche a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi dal tardo pomeriggio sera. Vi segnalo un clima ancora caldo, sì di piena estate, ma almeno in leggera attenuazione, temperature diurne un po' ovunque prossime ai 30-36 gradi. Dettagli maggiori sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.

0: 13:11, buona domenica, buon trentesimo giorno di agosto insieme a Wally Vostro e a Double M. Double M che in questo momento credo sia perduto nei meandri dei pensieri, non so dove sia in questo momento. Comunque fino alle 14 nelle Good Vibrations, con le Good Vibrations, attraverso le Good Vibrations tentiamo di così dare proprio una sterzata, no? Anche alla giornata, quella che può essere un pochino più difficoltosa. Mi auguro di no, mi auguro che in verità questa domenica possa essere ricca di cose belle, ricca di sorrisi, ricca di condivisioni, che sia al lavoro, che sia a casa, in famiglia, con amici, tutto quello che è. Sappiate che siete nel posto giusto, anche perché a occuparsi della colonna sonora, beh, ci siamo noi, con un pezzo di Baby Bird che si chiama You're Gorgeous.
1: Remember that tank top you bought me? You wrote "You're Gorgeous" on it. You took

0: Gorgeous Baby Bird con questa canzone che rimette sempre un po' in ordine le cose, dai. È una di quelle che dice, vabbè, magari non farà parte delle playlist di tutti, però senti le prime note e dici, ma sì, dai.
1: È sempre, tra l'altro è una canzone da domenica, secondo me.
0: Sì, sì,
1: sì. È da mattina più che da pomeriggio, però.
0: Con quel tin che è un po' Sunday morning dei...
1: forse è quello, forse quello sì che la riporta.
0: Va bene, Good Vibrations, si parlava di questo carrello smart, di ovviamente poi i pro e i contro che possono esserci davanti a una scelta del genere. Il carrello smart significa intelligenza artificiale che ti aiuta a fare la spesa. Ci sono dei, come dire, dei commenti, no? Che ascoltiamo, prego.
2: Ciao Wally, buongiorno Double.
0: Ciao Dani.
2: Ho pienamente d'accordo con l'ultima affermazione di Wally, è il mezzo che fa la differenza. O l'utilizzo del mezzo che noi ne facciamo che fa la differenza, per essere più corretti. Però davvero abbiamo bisogno di strumenti tecnologici per insegnarci a fare la spesa. Cazzo, ma i nostri nonni non ci hanno insegnato proprio niente, allora. Un abbraccio da Dani.
1: No, non ne abbiamo bisogno, però sapete che tante volte la genialità di determinati prodotti sta proprio nel creare un oggetto di cui non ne abbiamo bisogno e farlo diventare poi un bisogno.
0: Ma poi guarda, devo essere
1: sincero. Non avevamo
0: sincero.
1: Bisogno neanche dello smartphone.
0: Esatto. All'epoca non c'era bisogno neanche della macchina, c'erano i cavalli. Cioè,
1: vabbè,
0: quindi...
1: sai, però la macchina, uno dice...
0: Però se se ne fa un discorso, per esempio, di calpestare il pianeta, di distruggere il pianeta con smog e tutto quanto, allora noi dovremmo fare una scelta completamente diversa che non è più attuabile nel mondo che noi viviamo. Cioè, l'aereo non lo dovresti più prendere, il treno non lo dovresti più prendere, la macchina non lo dovresti più prendere. Allora, io credo che si dovrebbe trovare un equilibrio per cui dici, magari il mezzo lo uso in maniera appropriata, al posto di creare video stupidi da mettere tipo Skibidi Poppy Forza Napoli con l'intelligenza artificiale da mettere su Instagram, magari utilizzarlo per aiutare qualcuno a fare la spesa potrebbe essere più intelligente.
1: Ma questo senz'altro, no. Dubbio, però non è che ragioniamo tutti allo stesso modo. Chiaro. Sarebbe bello.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Radio Freccia.
5: 13 e 26 minuti.
6: Bravo.
5: Su Freccia.
6: Bravo. All'orario, guarda.
5: Sono fortissimo, vero? Lo so.
6: Sì,
5: è
6: siamo.
5: Un talento proprio che mi ha dato madre natura, quello di dire di bene l'ora, 13, 26, 33 secondi.
6: Sì.
5: Incredibile.
6: Ma perché? Era una tua fissa o?
5: No, è un talento.
6: Ha un talento, cioè sei nato.
5: Che ne sa, come la voce di Whitney Houston. Io so dire

0: fondamentalmente denigrare l'altro e dimostrare di essere più fighi.
1: Però noi ci siamo accorti di essere invecchiati, perché davanti a queste cose rimaniamo sempre un po', cioè strizzi anche un po' gli occhi e dici: ma cosa stanno facendo?
0: Vabbè,
1: ma è giusto così, sta, è sì. Giusto così.

0: è uno dei tururu più famosi della storia, quello dei Limp Bizkit, Take a Look Around su Radio Freccia nel giorno. Sì.
1: Quali sono gli altri?
0: Non ce ne sono altri, scusa. Non hanno ripreso un tema che già esiste, sì, quello di Mission Impossible, no?
1: Sì. No, loro poi l'hanno fatta per... non so se... credo che fosse già in origine un'altra roba. Poi loro l'hanno recuperata. Credo l'abbiano fatta proprio per Mission Impossible. Credo che il tema sia stato proprio...
0: Ma non hanno ripreso il tema e lo hanno fatto a modo loro? Questo è un dubbio che mi viene sul... È per quello che ho detto, uno dei più famosi.
1: Ah, ok.
0: No, però può essere che io me lo sia immaginato.
1: Tipo Turudu.
0: Turudu. No, c'è un Turu Turu nella testa che era una canzone di Sanremo Giovani di inizio anni 2000.

0: bella.
1: C'è un queste cose le te le ricordi solo testa. Tu
2: a noi non interessa
0: e neanche i familiari dei concorrenti.
2: Vabbè. A noi no, non interessa. Ciao Ago e Spago.
0: Ciao.
2: Speriamo di non essere Chicco e Spillo. Nella questione legata a carrelli, intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, si parla e abbiamo parlato tanto di inquinamento. Mi è tornato in mente questo video che avevo visto da Reddit, solo che su Reddit l'audio è molto molto basso, per cui ho recuperato questo qua di Facebook. Si pensa ai tanti tipi di inquinamento legati a tutto quello a cui stiamo andando incontro e tutto quello che viviamo oggi, come può essere l'intelligenza artificiale, l'auto elettrica, il consumo di energia, bla bla bla. Non si pensa all'inquinamento acustico. Questo è il bordello che fa un data center in Michigan da, non so, 30 e passa megawatt nel parcheggio. A tipo, non lo so, qualcosa come 20 metri ci sono delle abitazioni. Tant'è che la compagnia, siccome ha perso la causa che gli è stata fatta, a parte di tutti coloro che, tutti i residenti in zona, avendo perso la causa, non può abbassare il rumore, perché le macchine quel rumore fanno. Molto probabilmente sono le ventole, tutti i sistemi di aerazione che si usa per raffreddare. La compagnia ha detto: compriamo le case così voi vi levate dalle balle.
0: Sloggiate.
2: E noi poi evidentemente demoliremo, eccetera. A casino, eh?
0: Vivono con un ronzio costante nelle orecchie. Cioè, quello è un rumore che ti porti dietro anche quando non sei lì.

0: Radio Freccia.
1: 13 e 40 minuti, buona domenica, buon trentesimo giorno di agosto, Good Vibrations che volgono al termine con Double M Wally ancora per 20 minuti insieme, un sacco di musica tra cui Weezer con Sio, la loro nuova che fa parte della Top 20.
2: Grazie che insomma ci siete voi a chiarire la nostra ignoranza, sì, già anni 60 dice qualcuno per il tema di Mission Impossible, c'era una serie che si chiamava
1: Mission Impossible.
2: Mission Impossible.
1: Oppure si chiamava Tururu. Sarebbe male.
2: Tururu. Secondo me, cioè, quantomeno uno dice, ma cosa sarà mai? Intitola Tururu.
1: Però se tu lo dici dritto, se intitola Turutu, potrebbe essere qualunque cosa.
2: Turutu. Se... Ah, ma l'hai visto Turutu?
1: Se tu invece dai l'intonazione, la nota giusta, capisci subito. Marketing puro, eh. Tururu.
2: Però potrebbe sembrare anche una vecchia suoneria.
1: Sì, questo è vero. Bisogna lavorarci, sì.

0: Ma tra un tururu e l'altro volevo giusto chiedere, ma è un caso che Double continui a dormire dalla stessa parte del lettone matrimoniale che occupava prima con Loran, o Wally è stato così gentile da lasciargliela per non destabilizzarlo troppo? No, continua a dormire dal lato suo.
1: Il primo giorno mi ha chiesto dove dormi, gli ho detto di qua.
2: Esatto.
1: Ah, basta, mi fa perfetto perché io sono abituato a dormire di là.
2: No, anche perché poi c'è, bisogna anche fare i conti con le caratteristiche di ognuno. Io con la parte tecnologica non sono proprio un fulmine di guerra e Double in questo momento dorme dalla parte in cui c'è il PC.
1: Io tra l'altro ho un'estensione del collo a sinistra che è molto più ampia rispetto a quella di destra.
2: Esatto, quindi
1: abbiamo... perché ho una vertebra rotta e quindi non riesco a girare il collo.
2: Ci siamo adattati, come hanno fatto le giraffe nell'arco della storia.
1: Hai
2: no?
1: visto? Ah, sì, no, ma non sto scherzando. Cioè, se ti avessi di qua farei più fatica a guardarti.
2: Certo. Per cui, sapevo della tua vertebra, non di questa tua caratteristica. È tutto legato.
1: Vedremo le prossime novità.
2: Stiamo molto bene, insomma, l'essenziale è questo. L'essenziale è la salute, come si suol dire. Va bene, siamo arrivati in fondo a questa maratona, queste quattro ore.
1: Questo weekend di rodaggio, come piace dire a Wally. Dal prossimo aspettatevi grandi cose.
2: Sì, però non creare troppo.
1: Vabbè,
2: sì, no, perché...
1: abbiamo già preparato un sacco di roba.
2: Low profile.
1: Ci sono un sacco di ospiti, abbiamo un botto di rubriche.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Parleremo di calcio.
2: Un sacco di premi.
1: Purtroppo vi tocca perché a Wally piace.
2: Sì. No, non è vero. Non dar la colpa a me. Vedremo, vedremo. Se parleremo di calcio lo faremo in una maniera, vuol dire, accessibile.
1: Parleremo di calcio.
2: Sì.
1: Insomma, ci sono un po' di robe. Venerdì c'è la polemica perché ritorna anche Gigi Cutri e dovrebbe ritornare anche Justin, per cui insomma ci siamo tutti.
2: Chi è Justin?
1: Giulia.
2: Ah, si chiama Justin, sì. In arte.
1: In arte.
2: Ah, benissimo.
1: In arte è tutto attaccato.
2: Benissimo.
1: In arte è il cognome.
2: O in arte.
1: Justin in arte.
2: In arte, va bene. Noi ce ne andiamo. Buon proseguimento di giornata su Radio Freccia. Tra poco arriva Ambra Marie che vi porterà con sé fino alle 17.
1: Greta Van Fleet, dopo, prima c'è un bel pezzone. Ci sono i Boston.
2: Ciao, ciao, ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 13:59, siamo in anticipo sulla vita, addirittura state ascoltando Radio Freccia e da quest'ora fino alle 17 ci sono io, Ambra Marie, con Electric Ladyland. Quindi, come vi dico sempre, follow the white rabbit, seguite il vostro bianconiglio, entrate in questo labirinto di mente il venerdì e ne usciamo poi la domenica. Abbiamo ripristinato in qualche modo la normalità, perché non sono più in diretta dallo scoglio di Lipari, ma sono ritornata alla ridente, ridentissima Cologno Monzese. Volevo lasciare un minuto di silenzio dopo aver detto Cologno Monzese dopo Lipari, ma arriva la musica.

Joe Cocker all'interno di Electric Ladyland. Sopravviveremo a Cologno Monzese a suon di musica, perlomeno è così che io mi sto convincendo. Non so voi cosa stiate facendo in questa ultima domenica di agosto, che ha quel sapore lì un po' di fine, ma vabbè, mi direte: Ambra, basta, ogni volta sempre con questa malinconia. Ma lo sapete, sta per arrivare il mese che mi rappresenta. Questo non vuol dire che io lo ami. In realtà sì, io amo settembre, proprio perché è come me. È proprio il mese che porta con sé la malinconia, le tinte che cambiano, che si fanno un po' più tenui. Però, insomma, io mi tengo aggrappata ad agosto con le unghie e con i denti, perché essere me non è che proprio mi piaccia sempre così tanto. Non so voi come siete messi, fatemelo sapere.

0: Radio Freccia.
1: Le 14:11 con Ambra Marie qui a ricordarvi che questa è l'ultima domenica di agosto, quindi anche se ci proviamo a rimanerci attaccati con le unghie, con i denti all'estate, in realtà se ne sta andando, sta scappando via, ma comunque ce la faremo, cercherò di tenervi compagnia come meglio riesco con il solito On This Day che arriva alle 14:50, poi ci sarà Gianni Roiati che arriva in mio soccorso alle 15:50 e poi ci siete voi che mi soccorrete sempre in realtà, perché vi dico al 366-663-4466 se avete voglia di farvi sentire, per me è una cosa buona perché almeno mi sembra di non essere completamente sola all'interno di questo studio, ma che ci sia qualcuno al di là. Chi c'è?
2: Ciao Ambra Marie.
1: Ciao.
2: Io sono in partenza, sto aspettando la mia compagna.
1: Dove?
2: Per il Monte Bianco, Courmayeur, toccate fuga perché lei lavora in stagione, quindi si fa quello che si può.
1: Sì, dai.
2: Non ci lamentiamo. Tanto... Buona domenica, Federico da Genova.
1: Tanto torna, no? E quindi nel frattempo almeno vai tu a trovarla.

I Darkness all'interno di Electric Ladyland. Mi ero persa tra i vostri messaggi, in realtà, perché vi stavo leggendo e, come capita spesso, quando si legge ci si perde, no? Non funziona così. Stavo leggendo il messaggio di Luca, perché vi ho chiesto, insomma, come lo state passando questo periodo, questa giornata, no? L'ultima domenica di agosto, come va? Per tanti le feste, le ferie sono finite, per tanti invece cominciano. Sono quelli più fortunati, se posso permettermi di dirlo. Tipo Luca, che dice: primo giorno di ferie ed ho già vaghi ricordi delle scemenze che ho fatto, tra cui karaoke alcolici, balletti improvvisati e yeye brazo. Nel senso, cioè, tu in un giorno di ferie ti sei già collezionato questo ricordo? Beh, devo dire complimenti, la prossima volta dimmelo che andiamo in ferie insieme, perché le cose che ho letto sono tre cose che mi piacciono tutte. Quindi fammi sapere. Intanto arriva Sam Fender, The Dying Light. Giuro che non mi perdo per il prossimo intervento.

0: Noi ci siamo e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Le 14:25, sono qui. Non sono sparita, non mi sono persa tra i vostri messaggi. Sono qui, precisa, allo scoccare delle 14:25 per tenervi compagnia fino alle 17, come ve l'ho già anticipato, con il solito On This Day, Gianni Royati che a un certo punto citofona e lo lasciamo un po' parlare, così almeno io ascolto, imparo e mi riposo. E poi c'è Ben on the Run sempre aperto, quindi musicisti e musiciste all'ascolto, quando ce l'ha sottoscritto dalle 14 alle 17, dal venerdì alla domenica, sappiate che c'è uno spazio per voi. Perché insomma questa categoria di noi musicisti va tenuta in qualche modo in vita con anche delle piccole iniziative come quella di Ben on the Run, ovvero se avete concerti questa sera, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, mandatemi un messaggio scritto, un messaggio audio con i dettagli del concerto, quindi il nome del vostro progetto, della band, il genere, il luogo del concerto, l'ora, perché siamo persone precise, e così almeno diffondiamo questo messaggio su Radio Freccia, facciamo un po' girare questi live, creiamo un po' di movimento.

Falling Away From Me, un po' di corna giusto per darci una svegliata. Intanto 366-663-4466, stiamo cazzeggiando prima di buttarci nella musica. Mi arrivano i vostri messaggi. Azzurra dice: Amra, io devo lavorare ancora fino al 12, ma poi il 14 parto per il Giappone, ferie, è un posto che vorrei vedere da una vita, avendo subito il fascino del film Lost in Translation. Io amo rincorrere i luoghi dei film che amo molto, quindi Tokyo vorrei vederla da tanto tempo. Vabbè, Ivan da Milano mi scrive: oggi a Milano non c'è una nuvola, il caldo è abbastanza intenso e sinceramente aspetto l'autunno, perché la stagione della rinascita dopo un'estate presa gioco e divertimento. Vabbè, sì, cerchiamo di prenderla così l'autunno, va bene. Matteo scrive: ciao Ambra, anche oggi viene l'amico di ieri a giocare, quindi lo sto aspettando ascoltando Radio Freccia. Bene, sono contenta di questa informazione, grazie.

0: Radio Freccia.
1: Walk Time. Le 14:38 con Ambra Maride, che la smettiamo di cazzeggiare e iniziamo a parlare di musica. Dove si va quest'oggi con London's Day? Si va al 30 di agosto del 1971, quando usciva Surf's Up, ovvero il 18° album in studio dei Beach Boys, uno degli album più intensi, più sorprendenti dei Beach Boys, un album lontano dai sorrisi da spiaggia degli anni 60, quindi la band insomma mostra un volto maturo, poetico, disincantato, quindi direi che è un disco perfetto per salutare agosto, perché basta, quella felicità dell'estate la dobbiamo mettere in qualche modo da parte e lasciare spazio invece a questa atmosfera, quella che sta arrivando con Prince. Papa Rain su Radio Freccia. I never meant to cry.

Vabbè, dopo aver guardato Stranger Things, questa canzone non si può più ascoltare nello stesso modo di prima, perlomeno a me accade così. Papa Rain, Prince, ce la siamo ascoltata in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play. Dove vi porto quest'oggi con Londis Day? Vi porto nell'agosto del 1971, per la precisione al 30 agosto, conosceva Surf's Up, diciassettesimo album. Diciottesimo non era male, però si dice teoricamente, mi hanno insegnato, 17° album dei Beach Boys. Rido perché ogni tanto mi domando, ma gli ascoltatori che cosa penseranno di questa povera idiota che non ce la fa neanche parlare? Non so, però tra poco cercherò di raccontarvi la storia di questo disco dei Beach Boys.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:52 con Ambra Marie. Followed White Rabbit, seguite il vostro Bianconiglio perché ci facciamo il solito viaggio nell'On This Day. Oggi vi porto al 30 agosto del 1971, giorno in cui i Beach Boys regalano al mondo il loro 17° album, ovvero Surf's Up. E no, dal titolo non è quello che pensate, perché non c'è il sole, non c'è il mare, non c'è il surf, però c'è un album riflessivo, consapevole e sorprendente. È stato registrato tra il novembre del 66 e luglio del 71 e questo è un disco che vede una band in trasformazione, quindi lontana dalle armonie solari, dagli esordi, pronta ad affrontare temi più profondi come l'ambiente, la società, la salute, grazie soprattutto all'intromissione del nuovo co-manager Jack Riley. Il titolo stesso è ironico, Surf's Up era un brano scritto da Brian Wilson che doveva far parte di quel progetto che ha visto la luce in una maniera strana, ovvero il disco Smile. Molti sanno la storia di questo disco che non possiamo raccontare adesso, e questa canzone è stata recuperata appunto per questo disco. Per anni questa canzone era rimasta inedita, circondata da un'aura quasi mitica, la si trovava solo in qualche bootleg. Finalmente i Beach Boys decidono di recuperarla e la fanno diventare la chiusura dell'album, ed è lì che la magia esplode, perché è un brano che non parla affatto di surf, ma piuttosto parla di decadenza culturale, spirituale e bellezza fragile, con un testo visionario e una musica che cresce come un'onda. Brian Wilson in quel periodo non stava passando un gran momento a livello di salute mentale ed è stato poco presente alle sessioni, ma la band lo ha convinto a completare il brano, che diventa uno dei momenti più emozionanti di tutta la discografia dei Beach Boys, tanto che critici e fan lo considerano la prova definitiva del genio di Brian Wilson. E quindi noi adesso ci ascoltiamo questa perla, Surf's Up, i Beach Boys, ad Electric Ladyland.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 14:59 con Ambra Variche, non sa sempre del tutto parlare, ma comunque si impegna per raccontarvi storie all'interno di Electric Ladyland, programma che vi accompagna dalle 14 fino alle 17 tutti i giorni. Il lunedì e il giovedì c'è quella che sa parlare, che è Cecil B, poi dopo nel weekend arrivo io, però insomma si sa, nella vita ogni tanto bisogna accontentarsi, però in questo caso io mi impegno a cercare di in qualche modo riempirvi i pomeriggi. Poi arriverà anche il mio soccorso, il buon Gianni Roiatti, ma non ancora, perché per adesso ce la devo fare con le mie gambe o anche con le vostre, perché se vi fate sentire al 366 663 4466, magari a non saper parlare siamo in molti, non solo io ma anche voi, chi può dirlo? Invece se siete più bravi della sottoscritta, allora dimostratemelo. Non lo so, per esempio adesso mandatemi un messaggio in cui mi disannunciate questa Roll With It degli Oasis, che magari, non so, il nostro capo vi sente e al posto mio prende voi.

Niente, io vi do le occasioni così, ovvero annunciatela voi, disannunciatela voi questa canzone. Roll With It, erano gli Oasis per voi su Radio Freccia, ma voi non mi cogliete gli attimi, mi mandate messaggi scritti, dovete mandarmi un audio in cui mi disannunciavate il pezzo e magari appunto potevate prendere il posto mio all'interno di Electric Ladyland. E invece no, vi beccate la sottoscritta fino alle 17 anche in radiovisione al 258 del Digitale Terrestre oppure al 738 di Sky. Cominciamo la nostra seconda ora insieme. Stavamo parlando del 30 agosto 1971 quando usciva Surf's Up, ovvero il diciassettesimo album dei Beach Boys, e ci siamo ascoltati appunto una chicca. Adesso ne arriva un'altra.

0: Radio Freccia.
1: Le 15:11 all'interno di Electric Ladyland. Siccome stiamo parlando dei Beach Boys, allora vi parlo brevemente del documentario The Beach Boys, che è uscito, se non mi sbaglio, un paio d'anni fa, diretto da Frank Marshall e Tom Zimney. Il film ripercorre le origini della band, dalla formazione negli anni 60 fino alla scomparsa di Dennis e Carl Wilson, con molte immagini inedite, interviste ai membri storici come Mike Love, Brian Wilson, Al Jardine. L'ultima scena è particolarmente emozionante perché i superstiti si ritrovano a Paradise Cove, cantano insieme e condividono questo momento, insomma, di gioia con Brian Wilson, che sorprende tutti ricordando aneddoti d'infanzia.

E questa era Becca su Radio Freccia. Io invece vi stavo raccontando appunto di questo documentario molto molto bello su Beach Boys, che è uscito un paio d'anni fa e ve lo consiglio. Tra l'altro Mike Love, nelle varie interviste che avevo trovato legato a questo documentario, rifletteva sulla positività e sull'amore che hanno permeato la storia dei Beach Boys. In realtà si sa sempre che ci sono state molte tensioni, liti, drammi familiari, però la musica è stata sempre un collante, perché la gioia c'è sempre stata e quando si ritrovavano a suonare le cose cambiavano.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%.

0: tutto. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Radio Freccia.
4: Le 15:23 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. Ambra Marie che appunto affronta queste tre ore di diretta anche grazie a voi che mi insomma mi tenete compagnia al 366-634-466. Chi c'è?
5: Sentiamo. Su Radio Freccia. Radio Freccia, libera, come noi.
4: Sì, facciamo così, facciamo una prova di questo lanciala tu, che sarebbe una rubrica carina da intrattenere, ovvero io adesso vi dico, adesso arrivano gli Aerosmith con Ragdoll, ma dopo ci saranno i 21 Pilots con My Blood. Potreste annunciarla voi e potremmo aprire la rubrica Lanciala tu, ovvero quel momento nelle tre ore in cui siete voi a lanciare una canzone. Sapete cosa vuol dire lanciare una canzone? Vuol dire fare questa roba qua. E adesso all'interno di Electric Ladyland, questi sono gli Aerosmith, Ragdoll su Radio Freccia.

Ilan, avete 37 secondi, mi raccomando, per raccontarmela. When everyone you thought you knew deserts your fight.

0: Radio Freccia.
1: Le 15.36 su Radio Freccia con Ambra Marì, vedo che il gioco Lanciala tu vi piace, adesso vi faccio fare un disannuncio in realtà, attenzione.
2: Ciao Ambra Marì e tutti gli sferciati, anticipo gli eventi nella nostra top 20 di qui in Austin Edge con Easy Street.
1: Tra l'altro bellissima, una delle mie top 20 preferite. Invece adesso è arrivato il momento di Lanciala tu, vai.
3: E adesso arriva Bob Dylan con Lay Lady Lay. Una canzone che non ho mai ascoltato, anzi proprio non l'ho mai sentita nominare, per cui mi raccomando, ho orecchie bene aperte, fatemi sentire cosa ne pensate di questa bellissima, sicuramente sarà così, canzone di Bob Dylan, Lay Lady Lay, su Radio Freccia.
1: Belle d'oca.

a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile.

Dylan su Radio Freccia, raccontata meravigliosamente da un nostro ascoltatore che in realtà non l'aveva mai ascoltata e quindi di conseguenza si è lasciato così sorprendere da questa canzone di Bob Dylan. Beh, vedo che il giocone Lanciala tu potrebbe piacervi, quindi visto che è quasi settembre, sono in cerca di stimoli nuovi all'interno di questa radio, Lanciala tu potrebbe essere una rubrica che possiamo tenere presente ogni weekend, così almeno io lavoro meno, le canzoni le lanciate voi, se dite qualche cazzata non è colpa mia, quindi in caso lascerò il vostro numero al mio capo, tanto li leggo qua sul computer. Attenzione, perché leggo i vostri numeri. Arrivano i Nothing But Thieves e tra poco anche il nostro professorone di stirpe.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:49, l'orario del maestro, del professorone di stirpe che è tornato sulle frequenze di Radio Freccia, non solo in solitaria ma anche con la sottoscritta. Annunciati tu, visto che ho appena fatto gli ascoltatori la rubrica Lanciala tu, sì. Ovvero ho fatto lanciare a loro le canzoni, annunciati tu, chi sei?
2: Ma no, ma dopo, cioè, come posso presentarmi? Come posso fare meglio di quello che hai appena fatto tu? Io, professorone di stirpe, da solo non me lo posso dire, quindi mi beo nome, della tua presentazione.
1: Nome e cognome, basta quello.
2: Ah, è vero, perché quello non l'hai detto. Sono Gianni Roiatti.
1: Ok, con la
2: lieto di essere qui con voi.
1: E Roiatti, adesso venga alla cattedra e mi spieghi la canzone che sta per arrivare. Vediamo se sei preparato.
2: No, guarda, sono molto preparato. Ti avevo anticipato che avrei parlato volentieri. Arriva di Don Henley, The Boys of Summer, che è uno dei pezzi non solo più importanti degli anni Ottanta, ma che a me piace raccontare perché descrive quel meraviglioso cortocircuito che si è verificato quando tutti quei giganti del classic rock degli anni 70, ma veramente dai Dire Straits appunto agli Eagles, si sono misurati con la tecnologia che esplodeva negli anni Ottanta. Perché questa canzone, Don Henley, appena uscito dagli Eagles, fa questo disco nell'84 che si intitola Building the Perfect Beast, dove sfonda, dimostra di riuscire a camminare sulle proprie gambe anche fuori dagli Eagles. E il successo arriva con questa canzone che fa quattro mani con questo super chitarrista Mike Campbell, che come tutti i chitarristi che si rispettano è uno super infoiato dalla tecnologia. Si compra questa Lean Drum, che era una batteria elettronica che in quegli anni andava tantissimo, la usavano gli A-ha, i Frankie Goes to Hollywood, insomma era una cosa super popolare. Lui ci costruisce questo provino, passa una notte smanettandoci, viene fuori questa canzone e Don Henley, che inizialmente si era pensato avrebbero dovuto usarlo come semplice riferimento ritmico per poi farlo suonare con un batterista, si rende conto che invece c'è un suono nuovo e la canzone funziona così. Ma l'aneddoto succoso è che poi Mike Campbell va a suonare con Bob Dylan, lui davvero ha suonato con tutti, e Dylan si prende benissimo per questa batteria, la fa portare in studio di registrazione, inizia a suonare ma non prende un colpo, va completamente fuori. E allora Mike Campbell dice a Dylan: ma scusa, però cerca di seguire la batteria. E Dylan risponde: ma scusa, una batteria elettronica sarà ben lei che deve venire dietro a me, sennò che cazzo serve questa tecnologia se non mi aiuta? E lì secondo me c'è la sintesi perfetta di tutto. Comunque sentitevi, la batteria era proprio questa.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dalla Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate.

0: Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerhits Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Con Provolone Valpadana DOP.
1: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: Le 15:59. Ambra Maria e Gianni Royatti si sono riuniti. Quindi finalmente a quest'ora ci sono dei contenuti, non solo io che blatero cose come è accaduto mentre tu non c'eri, Gianni. Bene, allora dove ci vuoi portare oggi? Perché io ogni tanto faccio così, quando ti lascio fare, mi lascio condurre.
4: Ma a me piace sempre molto avere carta bianca. Allora, questa settimana ripartirà a pieno ritmo l'attività editoriale sul sito di Radio Freccia, che per carità non si è mai fermata, però durante l'estate ci siamo un po' alternati, io, Gianluigi e Riccardo, mentre da questa settimana insomma si dà si torna a pieno regime, quindi usciranno un sacco di articoli. Magari oggi mi piacerebbe anticiparvi alcune delle cose che usciranno questa settimana. Il primo settembre, fra un paio di giorni, sarà l'anniversario di un disco decisivo della storia del rock, Document, degli R.E.M., un disco che poi segna la loro evoluzione. Tra l'altro, anticipandovi qualcosa da questo articolo, c'è anche una bella congiunzione con la storiella che vi raccontavo prima della batteria elettronica, perché è un disco che ha avuto una produzione molto attenta, che ha messo veramente sotto torchio gli R.E.M. e insomma adesso ascoltiamo i Red Hot e tra un attimo vi anticipo qualcosa.

0: Dodgely Peppers, Stire Dote, che ci interrompono i discorsi, come si permettono, non sì. lo so.
1: Allora, vi stavo raccontando che nel 1987 gli R.E.M. pubblicano Document, un disco decisivo perché passano da essere un fenomeno della scena alternativa, insomma delle rockstar, un fenomeno di massa a quel punto. Il merito è soprattutto di questo produttore, Scott Litt, che dice: io quando sentivo gli R.E.M. pensavo che avessero tutte le carte in regola per andare alla radio, il problema era proprio il loro suono. Lui dice: erano fangosi, era un gran casino insomma come suonavano. E allora mi ricollego alla batteria elettronica di cui parlavo prima, perché gli anni 80 portavano proprio questo, l'esigenza che il suono del rock riuscisse a dialogare con la precisione che la tecnologia aveva portato. E quindi la prima cosa che fa questo Scott Litt in questo disco degli R.E.M. è convincere il batterista Bill Berry a registrare tutte le batterie col click. Sostanzialmente tu hai le cuffie, c'hai un metronomo che ti costringe, ed è da sudare sette camicie se non sei abituato, ad andare dritto come una spada. Una cosa che non so se gli Ives fanno, a dire
0: no, secondo me no.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:11, Ambra Maria e Gianni Royatti con voi, o meglio Gianni Royatti che ci tiene compagnia raccontandoci cose, svelandoci nuovi articoli che usciranno sul nostro sito radiofreccia.it. E?
2: Guarda, ho una bella segnalazione, sì? Che senz'altro ne parleremo in redazione, perché secondo me sarebbe una cosa carina da far ascoltare, anche molto toccante, dico la verità, perché Steve Cropper è un chitarrista che magari non dice molto, ma in realtà lo conosciamo tutti. È stato una colonna portante della musica americana del dopoguerra, un super session man fondamentale nella Stax Record, un'etichetta di soul e R&B decisiva. Ha lavorato con Otis, non solo ha lavorato, ha lanciato artisti come Otis Redding, Sam e Dave, ma soprattutto noi lo conosciamo perché è stato il chitarrista di Blues Brothers. Quindi, visto certo. Che Blues Brothers è un film che abbiamo visto tutti, è un chitarrista noto a tutti e che veramente ha suonato con una quantità incredibile di artisti. È uscito il suo disco postumo, quindi già questo è un po' triste, e il cast di musicisti coinvolti è stellare. Tra un po' ve ne dico alcuni.

0: Ah, non vi faremo sentire quanto bene sappiamo fischiare io e Gianni, perché stiamo parlando.
1: l'abbiamo già fischiato il sì, lavoro entrambi.
0: Esatto, sì. Stavamo parlando di Steve Cropper, rimaniamo esatto. Su qua, teniamoci al piano. Sì.
1: Allora, è uscito, ahimè, il suo disco postumo, ahimè, non perché ci dispiace l'uscita, anzi, il disco, l'uscita di questo disco è una carezza nell'amarezza di aver perso un musicista così grande.
0: È postumo, quindi, insomma,
1: l'album è esatto, l'album si intitola Watching the Tide, e il cast di musicisti coinvolti, che lui aveva 83 anni, comunque quando l'ha registrato è pazzesco, perché c'è Eric Clapton, Ronnie Wood dei Rolling Stones, Billy Gibbons, e soprattutto, molto interessante, c'è Brian May, tanto che nel singolo che lancia questa uscita, il singolo si chiama My Angels Are Calling, tra l'altro cade proprio a fagiolo visto la natura del disco,
0: sì.
1: C'è Brian May che canta, Brian May non suona la chitarra ritmica è affidata a Steve Cropper, c'è Billy Gibbons che fa la solo e c'è questo Brian May, ahimè tanto vecchietto, vedendo il video fa un po' impressione, con un cappello da cowboy che non migliora la situazione, che canta il pezzo, però è un pezzo molto dolce e molto bello.

0: all'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500.

0: auto ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Radio Freccia.
5: Le 16:24, nella speranza di vedere quanto prima in presenza il nostro Gianni Royatti con un cappello da cowboy come Brian May qua. Nel frattempo ci accontentiamo di ascoltarlo e basta.
6: Sì, ma che poi è proverbiale la tua capacità. Io parlo e le cose più improbabili della mia narrazione sono quelle che proprio catturano la tua attenzione.
5: Sì, esatto, ma è sempre
6: così. Ricordi sempre, quindi sì, di sì. Tutta questa cosa è il cappello da cowboy di Brian May che poi tu vuoi mettere a me.
7: Cioè, va bene.
5: Capito? Io, tu stai lì a raccontarmi tutte le cose, la batteria, le robe sì, tecniche, invece poi a me rimangono in testa le cazzate.
6: Un bel cappello.
5: Sono un
6: cowboy,
5: essere sì. Semplice, sono un essere molto semplice, no, non è vero. Che cazzata che hai detto. Però sì, io ti immagino arrivare al galoppo a Radio Freccia con un cappello da cowboy.
6: Quello è il finale di Pretty Woman, Ambra.
5: Scusa, ho messo insieme un po' di robe. Sì.

0: usava una limousine come cavallo, per sì, cui però esatto. Mi ricordava un po' questo salvataggio romantico.
1: Bene.
0: Da fine puntata, ecco, esatto. Da fine film, esatto, quindi perfetto.
1: Nella nostra versione di Pretty Woman Gianni arriverà con il cappello da cowboy invece.
0: Sì, esatto, sarà una rilettura un po' più country, più vicina insomma alla musica che ci piace, anche se c'era una gran bella, io sono anni che ti tormento per fare una puntata delle nostre dedicata alla colonna sonora di Pretty Woman che è incredibile.
1: Facciamolo
0: per San Valentino, lo diciamo da una vita, quest'anno ci impegniamo, facciamo la promessa che la settimana di San Valentino facciamo lo speciale Pretty Woman.
1: Ma perché farla a San Valentino, essere così scontati? Facciamola a Natale, non so, a caso, a Carnevale.
0: A caso.
1: E così ci travestiamo anche, no? Non so.
0: Va bene.
1: Abbiamo in serbo tante cose per voi, tra cui questa puntata dedicata a Pretty Woman. Gianni, niente, ti lascio così almeno puoi scegliere il tuo cappello da cowboy preferito da indossare.
0: È un'ampia collezione, insomma, adesso farò del mio meglio per scegliere quello più idoneo all'appuntamento.
1: E ci sentiamo la settimana prossima.
0: Alla prossima, ciao Ambra, grazie. Ciao.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 16:37 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Maria ancora per una ventina di minuti. Abbiamo appena salutato Gianni Roiatti, che ritorna con la sottoscritta sabato e domenica prossima, sempre verso le 15:50, e poi invece con voi lo ritrovate alle 17, dalle 17 alle 18 con Note di Stile. Appunto, stiamo ripristinando un po' i programmi, le abitudini. Abbiamo detto che ci saranno un sacco di argomenti che stiamo preparando, di speciali, di rubriche, però lo dicevamo anche ieri, lasciamo finire quest'estate con calma e poi tutti quanti ci riprendiamo. Intanto arrivano i Dire Straits, questa è Lady Rider

Lady Rider, Dire Straits, all'interno di Electric Ladyland, programma che potete ascoltarvi in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, ovunque vogliate. In questi giorni vi stiamo dicendo un po' tutti, un attimo, con calma, siamo appena rientrati e poi abbiamo mirabilanti cose in previsione per voi, ma perché è un po' così per tutti. Ieri si parlava del fatto che a volte bisogna prendersi delle vacanze quando si rientra dalle vacanze. È un po' così. Siamo un po' nella terra di mezzo, però da settembre grandi cose, eh? Abbiamo in mente grandi cose per voi. Tra poco magari ve le racconto un po', tutti i programmi che ho nella mia testa, poi dopo bisogna vedere se riesco anche a portarli in atto, però già che siano nella testa è già qualcosa. Intanto arriva anche Amy Winehouse, Back to Black.

Le 16:48 all'interno di Electric Ladyland con voi, Ambra Maria, ancora per un paio di minuti. Minuti in cui vi illustrerò i miei grandi piani mentali per la nuova stagione. Vi dicevo che appunto siamo rientrati tutti quanti dalle varie trasferte, chi da Lipari, chi in Calabria, insomma sapete che siamo stati per un mese lontano da Cologno Monzese, adesso ritorniamo e abbiamo voglia di cose, di fare cose all'interno della radio, cose belle. Quindi già c'è Gianni Roiatti che è ritornato, lo ritroveremo con me appunto il sabato e la domenica alle 15:50, probabilmente ritornerà anche Rock Fight Club, ovvero quel programma in cui ci sfidiamo a suon di musica, perché lo sapete, io e Gianni non siamo mai d'accordo, ci piace tanto parlare di musica ma non siamo mai d'accordo, e quindi c'è questo Rock Fight Club dove ci sfidiamo con delle canzoni, ma vi ho detto che dobbiamo ancora ritrovarci davanti ad un americano per... è così che facciamo le riunioni, davanti ad un americano, e poi dopo si comincia a parlare. Poi ritornerà anche Sai chi ti consiglio tantissimo, ovvero la rubrica in cui vi consiglio

con gesti annessi degli artisti o dei dischi che secondo me vanno ascoltati assolutamente. Ritornerà a Giradisco, ovvero il programma in cui invito degli artisti della scena italiana, gli faccio delle domande fisse la cui risposta è una canzone, quindi ci ascoltiamo delle playlist create da loro e li scopriamo anche attraverso i racconti legati a queste canzoni e a queste domande. Poi vi ricordo che in realtà noi ci salutiamo in questo momento, ma sarò qua anche martedì e mercoledì. Ci sentiamo eccezionalmente in diretta, come sempre, dalle 14 alle 17 anche in settimana. E niente, poi nel frattempo mi farò venire anche delle nuove idee, perché è bello. Settembre è un buon mese, perché ti fa venire voglia di fare cose nuove, ed è per quello che amo questo mese. Quindi ci risentiamo a settembre. E nel frattempo io vi saluto con il Plassivo. Ciao da Ambra Marie.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play con...
2: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Radio Freccia.
4: Le 16.59, bentrovati amici, buon pomeriggio, buona domenica, state ascoltando Radio Freccia naturalmente, io sono Gianni Roiati e queste note di stile che sta con voi proprio ogni sabato, ogni domenica dalle 17 alle 18. Oggi partiamo dal 1999, i Limp Bizkit prendono il new metal e lo fanno diventare un fenomeno di massa. La cosa divertente è che non inventano nulla di nuovo, loro sono, lo dico con grande affetto, sono dei grandi paraculi. Perché? Perché prendono il meglio che c'è in circolazione, i ritmi sincopati e le chitarre furibonde dei Korn, solo che rinunciano alla cupezza dei Korn, sono cattivi come gli Slipknot senza essere così estremi, prendono la rabbia di rap e rock dei Rage Against the Machine ma rinunciano alla retorica politica, insomma sono teatrali, ironici, divertentissimi, e pubblicano questo disco Significant Other che è dentro a questa Break Stuff che li lancia in cima al mondo e proietta il new metal come genere del momento.

get it. It's all about the heat. Limp Bizkit's Break Stuff, davvero uno dei groove più incredibili a questo brano. Groove è la parola su cui riflettere, perché i Limp Bizkit ne avevano uno incredibile. La formula stava in questa sezione ritmica pazzesca. C'era Sam Rivers al basso, tra l'altro, ahimè, scomparso lo scorso ottobre. Proprio a seguito della scomparsa, questo brano ha vissuto una seconda giovinezza, nel senso che, come dimostrazione di affetto, i fan l'hanno fatto ritornare in cima alle classifiche. Dicevo, la forza della sezione ritmica dei Limp Bizkit, c'era John Otto alla batteria e appunto Sam Rivers, e che molte band di allora cercavano di creare questa contaminazione tra approccio rock e un portamento funk, rap. Loro invece non facevano questa cosa, loro cercavano autenticamente di ricreare il portamento, l'avete sentito in questo brano proprio in Break Stuff adesso, cercavano proprio di ricreare il portamento dei brani pop, di quelle sezioni elettriche, ma con gli strumenti del rock. E in questo senso poi c'era questo DJ Little, che aggiungeva gli scratch dei piatti, che diventavano un elemento ulteriore ritmico che si incastrava negli arrangiamenti di basso e batteria. Erano devastanti. Ci ascoltiamo i Verve, Love is Noise. I'm

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 17:11, amici, state ascoltando Radio Freccia. Io sono Gianni Roiatti, queste note di stile, noi staremo insieme fino alle 18. Oggi abbiamo iniziato la nostra puntata parlando dei Limp Bizkit e non so se ricordate che uno dei primi brani con cui hanno fatto breccia nelle classifiche è stata una cover di George Michael, Faith. Le cover, soprattutto per una band emergente, esordiente, può essere uno straordinario cavallo di Troia per arrivare al grande pubblico. Prendi una canzone che tutti conoscono, immediatamente riconoscibile, ma la trasformi secondo il tuo suono, il tuo linguaggio, quindi fai conoscere la tua voce. Adesso vi faccio sentire un classico assoluto del rock, Can't Help Falling in Love di Elvis, e poi vi suggerirò tre cover incredibili di questa canzone.

Can't Help Falling in Love, Elvis Presley, e io vi anticipavo che è una bella nota di stile su sta canzone, perché ci sono tre cover veramente divertenti. Allora, la più famosa è quella degli UB40, probabilmente la conoscete tutti. Loro reinterpretano questo pezzo nel loro stile lovers rock, quindi è questo reggae super come dire, morbido, quasi mellifluo, insomma molto radiofonico, molto molto facile. Poi c'è una versione da brividi, la trovate su YouTube, ci sono molte registrazioni di esecuzioni live che per Jam fanno di questo brano, lo spogliano completamente dell'arrangiamento originale, ci mettono queste chitarre grunge secche, strazianti, e vabbè, poi è di Vedder, fa il resto, veramente commovente. Ma la versione più ganza, questa vi farà impazzire, l'ha fatta Ritchie Blackmore, il chitarrista dei Deep Purple. Lui ha questo progetto solista con la moglie Candice Knight, il progetto si chiama Blackmore Knight, e ne fanno una versione che è incredibile, chitarre acustiche, elettriche, c'è folk rinascimentale, suggestioni medievali, insomma, se vi piace quell'immaginario un po' fantasy, un po' metal, andatevelo a sentire perché è da fuori di testa. Una band che adoro, Stereophonics, Do You Feel My Love?

0: da Troni. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Radio Freccia.
4: Le 17:22, amici, state ascoltando Radio Freccia, queste note di stile, e oggi ancora non vi ho ricordato il 366-663-4466, che è il numero a cui inviare i vostri messaggi per parlare di musica con me. Ci spostiamo nel 1995, in cui esce un disco che io definisco la quiete tra due tempeste. L'album è The Bands dei Radiohead. Quali sono queste due tempeste? La prima è Pablo Coney, il loro disco d'esordio. Una tempesta in che senso? Nel senso che è un disco furibondo, c'è tutta la ferocia, l'aggressività delle chitarre alternative, della musica alternative di quegli anni. E poi c'è OK Computer, l'album successivo, dove Thom Yorke inizia un viaggio verso la sperimentazione, verso l'elettronica, che farà sì che i Radiohead siano una delle band più sperimentali di sempre. In mezzo c'è questo, The Bands, un disco dove loro si preoccupano solo di scrivere grandissime canzoni, come questa Fake Plastic Trees. Perfect.

Radiohead, Fake Plastic Trees, da questo disco meraviglioso del 1995, The Bends, un disco che viene inizialmente anche accostato al Britpop, ma secondo me è riduttivo. È veramente un disco in cui i Radiohead non si pongono limiti, sono forse meno concentrati alla sperimentazione, a cercare di rompere con la pronuncia tradizionale del rock, cosa che poi loro hanno sempre fatto nella loro discografia. Qua semmai si divertono a mettere in fila generi musicali senza preoccuparsi di un rigore logico stilistico, perché l'urgenza è solo quella di scrivere grande musica. E così è un disco in cui trovate dentro, vabbè, ovviamente dell'ottimo rock, ma anche del folk, delle aperture che sono quasi pop, ma c'è anche della psicadelia, c'è dello shoegaze, che è quell'approccio in cui crei queste texture sonore mescolando riverberi claustrofobici e colte di distorsione. Insomma, un disco meraviglioso che tra l'altro deve moltissimo anche all'influenza che Jeff Buckley aveva nei confronti di Thom Yorke. A proposito dell'influenza di Jeff Buckley, ecco un'altra band super influenzata da questo indimenticabile cantante. Loro sono i Muse e questa è Follow Me.

0: Yes. Give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 17.36, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Royati e questa è Notte di Stile. Io vi ricordo ancora una volta al 366-663-4466, che è il numero tanto al quale potete scrivere tutto quello che vi passa per la testa, se avete voglia di parlare di musica con me. Però a me sta a cuore condividere questo numero perché dalle prossime settimane noi inizieremo all'interno di Notte di Stile a creare quello che una volta da tanto tempo abbiamo fatto su Radio Freccia, cioè Pillole di Stile, che è un piccolo salottino boutique musicale all'interno di questo programma in cui ogni settimana ci divertiremo a scoprire, riscoprire, rispolverare, approfondire sia dei classici del rock che magari qualche perla nascosta, qualche chicca. Per questo per me i vostri suggerimenti sono importantissimi, spesso da voi sono arrivati dei consigli preziosi di ascolti, di band, io mi segno tutto e poi magari sono cose che ascoltiamo e di cui parliamo in diretta. Intanto ci ascoltiamo i Depeche Mode.

Voglio sapere da voi quali sono le band, gli artisti, i dischi che avreste piacere approfondissimo ascoltassimo insieme, sia che si tratti di classici, sia che si tratti magari di qualche meravigliosa cosa pazzesca che conoscete solo voi e avete voglia di condividere, perché mi piacerebbe davvero potessimo esplorarla insieme. Ho un'altra raccomandazione, vabbè, adesso vi beccate un po' di raccomandazioni. Amici, scaricate l'app RTL 102.5 Play, perché? Perché vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia sempre, dovunque e comunque, e poi potete ritrovare tutti i nostri programmi, le nostre interviste e soprattutto le ultime notizie. Guardate che le ultime notizie non sono solo esce questo disco, parte questo tour, ci sono approfondimenti, retrospettive, quindi anche qui vi raccontiamo la storia di album decisivi della storia. Per esempio, dopodomani parleremo di Document, il disco importantissimo della storia degli R.E.M. Adesso invece randelliamo di brutto. Ascoltiamo un po' di Slipknot con Snuff.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 17.50, amici, state ascoltando Radio Freccia, sono Gianni Roiatti, queste note di stile. Adesso vi faccio sentire un pezzo che è meglio di qualunque altro, secondo me, traduce quell'elemento magico, quell'alchimia che c'è in una grande band, che va oltre il fatto di essere precisi, tecnicamente preparati, è proprio il fatto di essere in tre e pensare come se si fosse una sola persona, è interplay, coesione. Roxanne dei Police. Parte questo giro di chitarra secco, questa maniera per allora nuovissima, la batteria sincopata. A un certo punto il giro di accordi si ferma, resta da solo Sting che stacca Roxanne, così. C'è silenzio, il tempo sembra galleggiare, non si sa più dove l'uno, dove si è, e loro ripartono dritti come delle spade. Questo essere in tre, ma pensare come una persona sola, è uno stacco difficilissimo e loro lo prendono. Sto zitto, lo sentite, ci sentiamo la prossima volta. Ciao da Gianni Roiatti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È permesso? Manca meno di un minuto alle 18, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Diamo inizio all'ultima puntata di Rebel Yell in versione settimana, in versione weekend per quanto riguarda questo primo fine settimana in cui ho cercato tutto il tempo di non sbagliare il nome del programma, visto che è una novità. E più o meno, dai, ce l'abbiamo fatta. Adorabili, io sono Kat, vi ricordo che ci potete ascoltare anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre, oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. Un saluto va a Gianni Roiatti, che vi ha tenuto compagnia sin qui con le sue note di stile. E tocca a noi, cominciamo con il System of a Down, Chop Suey.

non è un caso se la puntata di oggi inizia proprio con i System of a Down. A parte il piacere di riascoltarli, a parte il piacere di iniziare il programma per quanto mi riguarda con un pezzo bello, energico e al tempo stesso profondo, ma c'è una bella novità che riguarda i System of a Down, che hanno appena conquistato il loro primo singolo certificato come disco di diamante, e il singolo in questione è proprio Chop Suey, che nell'agosto di quest'anno compie 25 onorabilissimi anni d'età. Usciva infatti nell'agosto, mi sembra comunque nell'estate del 2001. Lui è Lenny Kravitz, questa è Push.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 12 minuti su Radio Freccia. Al microfono c'è Cata, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Abbiamo appena ascoltato She Does It Right, il nuovo singolo dei Black Keys estratto da Peaches, che è tra le nostre top 20 e manca pochissimo. I Black Keys stanno per tornare in Italia, in particolare il 10 e l'11 di settembre 2026. Naturalmente saranno all'Alcatraz di Milano, ne abbiamo parlato tanto, anche perché Radio Freccia è radio partner dei Black Keys e siamo molto orgogliosi di esserci. Il 10 e l'11 settembre all'Alcatraz di Milano. All Around the World, Oasis.

Ci sono i messaggi di alcuni sfrecciati o sfrecciate che attendo con molto piacere, e per esempio tra queste persone c'è Gaia, che oggi scrive: giusto per condividere, sono a Parigi aspettando l'ultimo live del tour dei Cure, ascolto Wolf Alice, ma sai che dal vivo sono sgonfi? Non ci credo Gaia, non ci posso credere. Poi attende gli Interpol, gli Slow Dive, poi Mogwai, che fatica, e lo capisco. E scrive anche: mi mancate ragazzi, anche tu ci manchi, mai avrei creduto che avresti mandato un messaggio oggi, proprio oggi che i Cure si esibiscono per chiudere il festival Rock and Sing, dove tu ti trovi. Io col cavolo che perderei tempo a mandare messaggi, scusate, lo dico molto sinceramente, quindi ti ringrazio moltissimo Gaia, questo è amore vero per Radio Freccia, grazie davvero, e un filino di invidia sempre. Radioactive, Imagine Dragons.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Radio Freccia.
5: Le 18 e 25 minuti, questo è RBIL, vedi ogni tanto il molo 17 fa capolino, d'altra parte dopo 10 anni è un automatismo, no, questo è RBIL nella sua versione weekend che va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21, al microfono c'è Kat, al 366-663-4466 ci sono tutti i vostri sms, whatsapp e note vocali, saluto Faustina, saluto Paolo che è tutto mogio perché è tornato a Milano dopo le sue vacanze, pensa io non vedo l'ora di tornare a casa a Milano, per fortuna manca poco. Ode to my family, the Cranberries.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 38 minuti, questo è Rebel Yell, io sono Kat e vi ricordo, adorabili sfrecciate e sfrecciati, se non lo avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che vi permette di fare tante di quelle belle cose. Intanto vi permette di continuare ad ascoltarci in diretta quando volete e dove volete, soprattutto se vi fa piacere, anche in modalità radiovisione. Inoltre troverete le repliche di tutti i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie, le top 20, i regali, lo store online, eccetera eccetera eccetera. Tra pochissimo Joe Walsh, Life's Been Good, e a seguire il nostro meritato aperitivo.

Ma come mi si accompagna bene il blues? Con il momento del nostro meritato aperitivo, partiamo dall'alcolico e andiamo nello stato di Jalisco, Messico, anni 50, e qui finiscono le certezze. La leggenda vuole che lì, in quel periodo, il maestro Don Javier Delgado Corona abbia creato il celeberrimo Paloma. Poi ci sono teorie contrastanti, chi se ne frega. La ricetta comunque è questa che vado ora ad elencarvi. In un bel bicchiere highball con ghiaccio e sale sul bordo del bicchiere mettete 5 centilitri di tequila, 1,5 centilitri di succo di lime, 9 centilitri di succo di

0: Radio Freccia.
1: 18 e 56 minuti su questa Reveil, Cata al microfono e oggi niente, un disastro, oggi proprio peggio degli altri giorni. Va bene, siamo al momento dell'analcolico e andiamo dritti dritti perché l'analcolico di oggi è banalmente la versione analcolica del Paloma, ma ripensata dal nostro Pier Strazzeri, il quale ci dice di far così: in un bicchiere capiente con ghiaccio mettere 6 centilitri di succo di pompelmo rosa come nella versione alcolica, 2 centilitri di lime fresco quasi come nella versione alcolica e 1 centilitro e mezzo di miele di agave per ricordare un po' quel sapore del tequila senza che arrivi la sprangata in faccia. The Leather, top the box tops.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
2: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
0: Radio Freccia.
3: Una manciata di secondi e saranno le 19. Inizia la seconda ora di Rebel Yell nella sua versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica, anzi me lo ricordo da sola è meglio, che va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366-663-4466, il numero magico è sempre quello per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali sintetiche, mi raccomando, se no non riusciamo né a mandarle in onda né in certi casi anche ad ascoltarle. Per gli amanti del Big Beat andiamo nel 96, dai.

0: tutti gli sfrecciati, Achille da Torrita.
1: Oh Achille, così mi piaci, questo è lo spirito con cui ce ne stiamo qui nell'ambito di Rebel Yell. Di diverso avviso, come appunto intenzione del messaggio, è Luca da Tarquinia. Mamma mia che bella Tarquinia. Luca scrive: ma il miele di agave ce l'hanno tutti, giusto? Ma mettete ingredienti che uno può trovare normalmente, no? Viva il mojito. Ok, Luca, ti svelo un segreto. Il miele di agave ormai te lo tirano dietro ovunque, davvero lo trovi anche

anche nel supermercatino più scrauso che ti possa venire in mente. Guarda, credimi, fidati, lo trovi dappertutto. Mumford & Sons, Believe.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19 e 14 minuti, questo è Rebel Yell nella versione weekend ed io sono Kat. Role Model, lo abbiamo appena ascoltato con Joy, che è tra le nostre top 20, ovvero le 20 nuove canzoni in alta rotazione qui su Radio Freccia. Ma adesso facciamo un saltino indietro nel tempo e poi ne faremo parecchi sul posto, vogliamo dir così. Il bell'entusiasmo di Achille, il cucciolo di rocker che abbiamo sentito nel vocale, penso che si adatti bene al pezzo che stiamo per ascoltare. Intanto loro sono gli AC/DC. E già questo, il pezzo è Thunderstruck.

E a proposito di AC/DC, ho letto sul Rockall, lo trovate facilmente, un estratto di un'intervista a Bob Dufrin, che è, come lo possiamo definire, colui che ha contribuito parecchio, se non definitivamente, a creare l'immagine in senso esteso degli AC/DC, perché non solo è colui che si è occupato delle copertine di quattro celeberrimi album degli AC/DC, e parliamo dei tempi storici, ma aveva in qualche modo una supervisione su tutta l'estetica, compresa la creazione del logo degli AC/DC. E l'intervista è molto interessante, vi consiglio di ripescarla. E c'è una cosa tra le tante che dice Bob Dufrin, e dice: la musica, le copertine degli AC/DC dovevano essere come la loro musica. La musica degli AC/DC arriva, ti colpisce in testa e se ne va, e mi sembra perfetto. Do I Wanna Know, Arctic Monkeys.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Freccia.
1: 19 e 29 minuti, c'è Kat al microfono. Il brano che stiamo per ascoltare ha una storia abbastanza unica e anche divertente, devo dire. Nel 1999 gli Stain sono in tour, quella sera si trovano in Mississippi e viene chiesto ad Aaron Lewis, il frontman degli Stain, di suonare un pezzo da solo, magari in acustico. E normalmente lui suonava sempre lo stesso tipo di brano, che non era mai stato realmente completato, soprattutto da un punto di vista del testo. Lo prova in quinta e Fred Durst, Limp Bizkit, che aveva preso gli Stain sotto la loro ala, sotto la sua ala, gli dice: guarda, se suoni questo pezzo qui che stai provando, giuro, vengo sul palco con te e lo facciamo insieme. Così accade, e accade anche un miracolo: quel brano lì improvvisato impazza nelle radio nei giorni a seguire. Il resto ve lo racconto dopo. Outside.

Incredibilmente, quella versione totalmente improvvisata sul palco tra Aaron Lewis e Fred Durst, che gli faceva i cori, impazza nelle radio. La registrazione viene trasmessa dalle radio continuamente e agli inizi del 2001 la canzone ha travalicato la volontà degli Staind stessi, che non avevano ancora fatto in tempo a registrarla in studio. Quella che andava in giro era la versione del live, e a quel punto si convincono finalmente a registrarla a pieno regime, quindi con tutta la band, e a inserirla nel loro terzo album, Break the Cycle, che è naturalmente poi viene estratta come secondo singolo e mantiene quel successo strepitoso. Lei è Alanis Morissette, Guardian.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:41 minuti, c'è Kat al microfono. Che succede se regali delle lenzuola di seta bianca a un ragazzino di 19 anni e magari sei anche la sua nuova fidanzata? Succede che se quel ragazzino si chiama Justin Hayward ne fa una canzone, ma non solo una canzone, ne fa una pietra miliare del suo genere musicale. È quanto accade a Justin Hayward, per l'appunto, quando si trovava in Belgio e trova l'ispirazione per Nights in White Satin, che diventerà uno dei singoli principali dell'album di svolta per i Moody Blues, ovvero Days of Future Past.

Oh, bella la canzone, bravo Justin Hayward, bravi Moody Blues, bravi tutti, bello tutto, ma diciamoci la verità, ma quanto sono scomode le lenzuola di seta. Dai, su, sono contenta che per Justin Hayward siano stati fonte di ispirazione per questa meraviglia di canzone, però dai, sono scomode, vi assicuro. Adorabili, che abbiate le lenzuola di seta e non ve lo auguro o no, in ogni caso scaricate l'app RTL 102.5 Play, quella sì è comoda per continuare ad ascoltarci in diretta e anche in replica, oltre a tutti i contenuti speciali. What you gonna do, Bastille?

È il 1977 quando una band assolutamente molto rispettata, ma che dopo qualche anno sarebbe diventata imprescindibile a livello mondiale, si dice dopo un live: ma che bello è quando tutta questa gente dentro a uno stadio canta con te. Eh beh sì, è bello, è molto figo, quanta adrenalina. Sì, ma perché devono limitarsi a cantare? Perché non troviamo un brano che li faccia partecipare con tutto il corpo, non soltanto con la voce? Questi erano i Queen e la canzone è...

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: Sono quasi le 20, inizia la terza ed ultima ora di Rebel Yell, versione weekend. Al microfono c'è Kat. E stavo pensando questa cosa. È bello immaginare come certe volte nella musica sia come lanciare una pietra in un lago, poi partono tutti quei cerchi che arrivano fino a riva. Ecco, succede un po' la stessa cosa con la musica. Faccio un esempio più pratico e pertinente: Muddy Waters a un certo punto pubblica un brano che si chiama Rolling Stones. Da questo brano i Rolling Stones prenderanno il proprio nome, da questo brano Bob Dylan scriverà Like a Rolling Stones, da questo brano nascerà Voodoo Child di Jimi Hendrix. Questa magari non ve l'aspettavate, eh?

All'inizio era Voodoo Child, senza la D finale, ma con la E finale. Una jam session notturna di circa 15-20 minuti in cui Jimi Hendrix parte da Rolling Stones di Muddy Waters, la canzone, e si fa trasportare dall'improvvisazione con la chitarra, con la voce, con gli altri musicisti del Jimi Hendrix Experience, insomma, da quella sessione di improvvisazione, che deve essere stato qualcosa di incredibile, nasce poi Voodoo Child, scritto con la D, meglio noto come Slight Return, che nascerà in studio con lo stesso principio di improvvisazione comunque.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 20 e 12 minuti, c'è Cata al microfono, questo è Rebel Yell. Nel 1980, diciamo nella seconda metà degli anni 80, c'è qualcosa che preoccupa alcune band. L'air metal, o altrimenti no,

definito come glam metal. In particolare i Guns N' Roses sono terrorizzati all'idea di poter essere associati a quella faccia patinata e melodica dell'hard rock che invece loro si friggiavano di rappresentare, e gli viene chiesto a un certo punto però anche a loro di fare una ballad, e loro tirano fuori questa.

Nella seconda metà degli anni Ottanta era chiaro a tutti quanto fosse importante avere nel proprio carnet una bella power ballad, e però era proprio la classica power ballad che poi ti poteva mettere sotto l'etichetta dell'air metal, se fino a un momento prima tu avevi fatto heavy metal, hard rock, eccetera eccetera. E per una band come i Guns N' Roses, che erano ben contenti di essere definiti la band più pericolosa del mondo già dal loro album d'esordio, beh, insomma, non ci volevano cadere in questa trappola, ma alla richiesta di power ballad loro se ne escono con Passions, tutta in acustico, con quel fischio, con la dolcezza della voce di Axl Rose, un cambio di passo incredibile rispetto al loro album d'esordio Appetite for Destruction, e che però rimane perfettamente coerente con il loro stile. Insomma, un capolavoro, per così dire. Kaiser Chiefs, I Heard It Through the Grapevine, ovvero i Creedence Clearwater Revival riletti.

0: Black to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Radio Freccia.
4: Le 20 e 28 minuti su Radio Freccia, c'è Kat al microfono. Se sei la figlia di Frank Sinatra, sai cantare e magari sei anche bella, beh, insomma è facile che la musica diventi il tuo mestiere, soprattutto è facile che tu perda per le stesse ragioni qualunque potere decisionale, che ti venga un po' cucito un vestito addosso. Il vestito che viene cucito a una giovane Nancy Sinatra è quello della brava ragazza, il filo di perle, la gonna a ruota, che canta canzoncine d'amore, fino a che lei non si rompe le scatole, si ribella e decide di appropriarsi di questa canzone di Lee Eswald.

0: Walker.
1: E così nel 1965 Nancy Sinatra si leva il filo di perle, leva il vestitino da fidanzatina d'America tanto femminile e finalmente raggiunge il successo a cui ambiva. Insieme a Lee Hazlewood costruiscono di fatto un'immagine e una postura vocale completamente inedite fino a quel momento per Nancy Sinatra. Il successo arriva, arriva anche lo scandalo, il che è curioso perché dava più scandalo lei a un certo punto solo perché lì non indossava una gonna che non il padre che magari si sposava le ragazzine o andava a cena con la mafia.

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 39 minuti, c'è Kat al microfono. Invece Gianni scrive al 366-6634466, sempre a proposito di This Boots Are Made for Walking di Nancy Sinatra. Impossibile non pensare a Full Metal Jacket. Kubrick la sapeva lunga in fatto di musica in ogni suo film, e su questo non c'è alcun dubbio. Però nel caso specifico del pezzo di Nancy Sinatra non ha dovuto fare chissà quale sforzo di immaginazione, nel senso che nel 1966 e anche nel 67 Nancy Sinatra andò in Vietnam a fare uno di quegli spettacoli per tenere alto il morale delle truppe, così si diceva, e le truppe americane adottarono la sua canzone come tipo marcia di guerra, che è bizzarro, ma la cosa viene documentata in un documentario del 1966 di cui non ricordo assolutamente il titolo, però esiste. Smells Like Teen Spirit, Nirvana.

0: Andrea da Varese, dimmi tutto.
1: Pensando alle discussioni avute con i colleghi di 26 anni che mi dicono sì, siamo rockettari, siamo musicisti, però musica buona ultimamente non c'è più niente. E io pensando, ma guarda che ultimamente tra Casebian, Fontan DC e cose varie, mi sembra che non sia proprio uscito niente di carino, anzi. C'è un buono zoccolo che sta venendo fuori. Bah, faglielo capire, a loro gli piace la musica vecchia. Ascoltano la gente morta.
0: Questo mi ha fatto molto ridere. Vabbè, poteva andare peggio, Andrea, eh? Potevano ascoltare cose ben peggiori. E a proposito di nuove leve che si stanno facendo strada con una bella dose di qualità, loro sono i Softs, questa è Gold Star.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Jack White con Dollar Bill tra le nostre top 20. Adorabili, si sono fatte le 20 e 51 minuti. Siamo arrivati alla fine del nostro primo weekend di questa nuova stagione di Rebel Yell nella sua versione weekend, che vede me dietro al microfono appunto nel fine settimana. E quindi io vi rinnovo l'appuntamento. Ci rivediamo qui, stesso posto, stessa ora, venerdì prossimo a partire dalle 18. Da domani al microfono di Rebel Yell torna il titolare Step, che vi accompagnerà fino a giovedì. Tra pochissimo arriva Titania, quindi non mi resta che augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Hey guys. There is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Questa Radio Freccia domenica sera, 30 agosto 2026. Sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna e che siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime 3 ore. Anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. Allora, io spero abbiate passato un ottimo weekend, che passerete altrettanto un'ottima settimana, ma nel frattempo noi iniziamo così, con un po' di sexitudine a gratis, un po' di Lenny Kravitz, la sua Rock and Roll Is That.

0: Rock and Roll is Dead. Nah, non è vera sta cosa.
1: Buonasera Titania, approfitto dell'intermezzo musicale fatto da Lenny Kravitz, che è più di tanto,
0: giustamente,
1: per salutarti e guardarti una buona serata. E voilà, oggi è domenica sera, siamo tutti più tranquilli.
0: Oggi è domenica sera, siamo tutti più tranquilli, il weekend è finito, domani mattina poi se ne riparla, giusto? Ciao,
2: ciao
0: Faustina!
2: Titania, eccoci qua!
0: Amore!
2: Mi sembra alcune ore che ci siamo lasciati e siamo ancora qua.
0: Hai visto?
2: Ben ritrovata.
0: Meno male.
2: Radiosa serata a te e a tutti gli associati. Un abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina. Buona settimana a tutti.
0: Buona
2: ciao,
0: settimana.
2: Bellissima.
0: Ciao anche a te Faustina. Un saluto anche a Manuel da Bologna, Jack, Bianca, Ciocca, Alessio, tutti i loro clienti. Loro sono i Red Hot Chili Peppers.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Oh, ma che fighi questi Royal Blood con la loro 10 over 10 in questa domenica 30 agosto 2026. Sono le 21:11 minuti, siete su Radio Freccia con Titania. Questa canzone che arriva direttamente dalla nostra Top 20 e la ritrovate quindi sul nostro sito radiofreccia.it, adesso è in alta rotazione, ma anche perché è l'ultimo pezzo effettivamente uscito di questi Royal Blood, che benché siano comunque dei giovincelli, fanno un sound che secondo me va a richiamare anche un po' quelle linee sottili che c'erano nel rock dei primi anni 2000, no? Mentre adesso invece facciamo un bel saltino molto più indietro, in un'epoca dove ancora la gente si scandalizzava per il trucco sugli uomini. No, non sto parlando del 2026, ma sto parlando del tempo in cui David Bowie dettava legge.
2: Don't know what I was waiting for, and my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not

0: Quanto è bello iniziare con Lenny Kravitz. Ciao Titania.
1: Changes, David Bowie, qui su Radio Freccia. E in effetti questa canzone arriva dal 1971, quell'epoca dove ancora le persone guardavano David Bowie con un certo distacco, perché era un uomo che faceva paura, esattamente come Frankenfurter, che fa parte comunque dell'immaginario, che è stato interpretato da Tim Curry, che adesso purtroppo non è nemmeno più tra noi. Però era esattamente quel tipo di uomo che ti faceva un attimino sobbalzare, no? Perché? Perché non era l'immaginario comune della persona omosessuale che si dichiarava tale, effeminata. Io chiaramente sto parlando dell'immaginario comune di quell'epoca e non di persone che magari erano già un pochino più avanzate cerebralmente, ecco, mettiamola così. No, sto parlando di persone che si immaginavano un certo tipo di stereotipo perché l'uomo truccato in automatico faceva gay. La realtà delle cose è che ci si allontanava molto da questo. Quest'uomo era un uomo che sapeva il fatto suo, era un uomo che comunque dettava legge, era un uomo che con tutta la dolcezza riusciva ad imporre se stesso senza alcuna paura, e forse era proprio questo che invece faceva paura a chi lo guardava.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, monte premi 521.544,10 €, regolamento su mcdonalds.it.
4: Radio Freccia. Walk time.
5: 21:25, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica sera, una domenica di attese. C'è anche chi ci scrive dicendo: Titania, io passerò una lunga nottata aspettando un'amica che non vedo da un sacco di tempo. Ed è proprio bello che ci siano dei momenti in cui l'attesa è l'attesa che dedichiamo a qualcun altro, che sia una persona a noi cara, che sia un amico, che sia magari l'attesa di un concerto anche. E vi dico questo perché poco fa sono passati i Muse qui sulle nostre frequenze e credo che siano uno dei concerti più attesi di questo autunno, quindi venerdì 20 novembre al Milano Unipol Dome e anche sabato 21 novembre sempre Milano Unipol Dome. E voi ci sarete?

0: E questi erano i Fleetwood Mac con la loro Dreams qui su Radio Freccia. E a proposito di attese,
1: sto aspettando mia figlia che viene a cena. Le ho preparato un tortino di ceci con la salsa tzatziki,
0: tzatziki.
1: Ho fatto una bella insalata di fagioli. Ho fatto un sacco di robette buone.
0: No, che bravo. C'è anche Jenny che invece è in attesa proprio di questo concerto, il concerto dei Muse, e dice: io e una mia amica andiamo il venerdì, grande difficoltà a trovare i biglietti perché hanno dei prezzi troppo alti e non mi sembra ben servito per arrivarci. Ma a Milano arrivi dappertutto, eh. Su quello, guarda, stai tranquilla.

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 21 e 40 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. C'è chi ci scrive al 366-6344-66 e dice: chiunque sia l'artista, è importante quello che trasmette. Se per esempio mi dicessero che Vasco Rossi è gay, chi se ne frega? E questo è come ragiona effettivamente una persona furba, io credo. Ma non è così tanto la normalità, cioè quest'estate ho pubblicato un video dei Sepultura, ok? Si sono presentati con una bandiera sul palco, una cosa che fanno dagli anni 90, e tutta la gente, che tra l'altro li ha anche visti live più di una volta, ha urlato allo scandalo. E io dico: ma li hai capiti adesso i testi? Non era chiara questa cosa?

Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfitta!

0: We are all made of stars. Moby.
1: Qui su Radio Freccia.
0: Allora, al 366-634-466 è arrivato un messaggio quantomeno strambo, perché riferito al messaggio di prima.

prima dell'altro ascoltatore c'è qualcuno che ha scritto: ma se Vasco è gay, Ligabue cos'è? Ma signori, innanzitutto, uno, non è una gara, due, non è un'offesa. Cioè, vorrei che questa cosa fosse chiara, almeno qui sulla Luna, dove salutiamo anche tra l'altro una ragazza carinissima che si chiama proprio Luna e ci scrive: buonasera, io sto lavorando, grazie per la compagnia. E noi siamo felici di farti compagnia. C'è anche Dorotea questa sera che ci racconta del villaggio turistico dove ha cantato una canzone dei Queen, poi è andata all'Hard Rock Café di Roma, poi ad un certo punto è andata al concerto di Caparezza. Adesso le mancano solo i Linkin Park, i Green Day, Fabri Fibra e J-Ax. E vorrei dire che Dorotea non è ancora arrivata neanche ai 15 anni.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21 e 52 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 30 agosto 2026. Insomma, lasciamo da parte tutte queste robe dove gay, non è gay, come se fosse un insulto, tra l'altro, però non ci interessa, perché a me onestamente, se un artista è bravo lo si ascolta per la musica, non tanto per il suo orientamento sessuale, anche se fosse, chi se ne frega. Detto ciò, visto che continuano ad arrivare messaggi a riguardo al 366-634-466, ho deciso di rispondere ad un messaggio invece che dice: ma posso farti una domanda che per me è importantissima? Ma per te John Deacon è morto o vivo? Allora, io non capisco esattamente il perché di questa domanda, perché John Deacon è vivo, cioè mi sono persa la morte di John Deacon, cioè ha 75 anni il signor John Deacon, tra l'altro li ha compiuti anche piuttosto di recente, perché era ad agosto, io ero in trasferta quando li ha compiuti, quindi era il 19 di agosto, e devo dire che non capisco il perché ci sia questa preoccupazione proprio sulla morte di John Deacon. Vabbè, detto ciò, lui ha abbandonato il mondo della musica comunque per vivere una sorta di vita riservata. Il rapporto con i Queen è un rapporto un po' turbolento, nel senso che lui non partecipa più ai progetti musicali della band con Brian May e con Roger Taylor, ma viene ancora consultato chiaramente per le decisioni economiche e di gestione del marchio, perché ricordiamoci che quando si parla di band così grandi, i Queen, i Kiss, i Black Sabbath, si sta parlando non solo di una band molto amata, ma si sta parlando proprio di un'azienda a tutti gli effetti, di un marchio registrato, e quindi chiaramente chi fa parte di questo marchio registrato deve essere sempre messo al corrente. Non che succeda come in Motley Crue, che insomma non si sono proprio comportati benissimo nei confronti di tutti i membri, e sapete di che storia sto parlando. Ma adesso andiamo nelle note di questa nottata e le sentiamo attraverso Phil Collins e la sua In the Air Tonight.

Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 30 agosto 2026, dove ci ritroviamo anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. Ci scrive anche Antonella al 366-6634-466 e dice giustamente, citando: se un artista si integra, non è più un artista. Questa è una frase di De André ed effettivamente dice molto, no, del mondo dell'arte, proprio perché l'arte nasce nel momento in cui c'è un'urgenza, c'è qualcosa da tirare fuori, che sia un sentimento, che sia la rabbia, che sia anche il farsi vedere come si è realmente da una società che non ti accetta. Ed André, sotto questo punto di vista, era un visionario, come per tante altre cose.

Do you know what I mean? Oasis, qui su Freccia. E qualcun altro invece ci chiede di Phil Collins, visto che è passato poco fa qui sulle nostre frequenze, perché dice effettivamente non stava tanto bene, ha avuto dei problemi. E Phil Collins non sta proprio per niente bene, sta affrontando dei gravissimi problemi di salute, ma di recente ha dichiarato di sentirsi un pochino meglio. Diciamo che lui in tutta la sua vita non è che sia stato particolarmente fortunato, perché ha vissuto anni molto difficili a causa proprio di problemi fisici, un grande passato di alcolismo che lo ha portato poi anche ad un passo dalla morte, e non solo quello, insomma.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 22 e 14 minuti, qui su Radio Freccia, ultima luna. Siete in compagnia di Titania. Antonella mi chiede: come mai De André, un visionario? Perché De André, attraverso i suoi testi, le sue canzoni, anche i suoi modi di dire, di fare, è stato un personaggio profetico, direi, ma anche un grande ricercatore musicale, che non ha mai smesso di cercare le sonorità, le atmosfere, andando a prendere vari tipi di musica anche. Il suo immaginario visivo era di una potenza devastante. Tu ascolti un testo di De André e al suo interno c'è un film, c'è una storia, i suoi testi, le storie che riusciva a raccontare, storie di personaggi marci, gli antieroi, una società sempre pronta a divorare i propri figli. E non è quello che succede anche oggi, ancora più di allora.

Together Alone, Anouk, qui su Radio Freccia. E allora, per quanto riguarda Faber, il nostro De André, poi chiudo questa parentesi, c'è un momento dell'anno dove io spesso mi reco a Genova, e questo momento è a febbraio, perché è il compleanno di Fabrizio De André, il 18 febbraio precisamente. E in quel momento Via del Campo diventa qualcosa di incredibile, perché durante la giornata la gente parte con questi flash mob spontanei, fan che intonano le canzoni storiche come Bocca di Rosa. Ci sono tante iniziative e lo si ricorda tutti insieme.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Noi ci siamo e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Radio Freccia.
2: 22 e 26 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Ed effettivamente, come vi dicevo poco fa, De André parlava di quella che è un po' l'autoristruzione anche dell'uomo, no? Che, guarda caso, è anche ciò che ritroviamo nei Pearl Jam, in un videoclip con un'opera animata diretta da Todd McFarlane e Kevin Altieri. Un video che è quello di Do the Evolution, che racconta proprio l'autodistruzione dell'uomo. Un tema che in realtà non troviamo solamente nei Pearl Jam, in questo caso ho preso come esempio il loro video, ma è un qualcosa che ritroviamo spesso proprio nei temi che riguardano la musica rock e anche la musica metal, soprattutto se parliamo di industrial e di power metal.

Is This Love, Bob Marley, qui su Radio Freccia. Magari lo stavate guardando al 258 del digitale terrestre o al 738 di Sky, questo videoclip che è stato girato al Kensington Arts Center di Londra, il primo centro d'arte per neri in Gran Bretagna. E nel video si vede Bob Marley, no? Che fa festa, le persone ballano, ma c'è una comparsa speciale, è un po' un cameo, perché tra la folla che balla in questo video, quello di Is This Love per l'appunto, si intravede una giovanissimissimissimissima Naomi Campbell, che all'epoca era solamente una bambina, aveva circa 8 anni, quindi assolutamente irriconoscibile, ma che frequentava questo centro e quindi è entrata un po' consapevolmente, però non troppo, in questo meraviglioso video di Bob Marley. E a proposito di meraviglia, se avesse un figlio, che nome gli darebbe Metallica?

0: be the best. You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 22:42 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 30 agosto 2026. E allora io vi ricordo anche attraverso questa canzone dei Fiddlehead che sono appena passati attraverso la nostra Top 20 con la loro Baby I'll Change, che abbiamo un'app. Quest'app si chiama RTL 102.5 Play e vi serve per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, magari anche in viaggio, sulla spiaggia, intanto che cercate di rilassarvi e di sentire, di non sentire il casino che fanno le altre persone, perché le altre persone puntualmente sono super rumorose. Al suo interno ritrovate non solo tutto ciò che avete voglia di sentire magari del programma, ma anche tutte le nostre interviste, le ultime notizie dal mondo del rock. E poi non solo questo, perché tra le altre cose ci sono anche i podcast.

Virtual Insanity. Jamiroquai, questo momento un po' jazz qui su Radio Freccia. Tra l'altro lui è proprio famoso, cioè lui JK, perché è il frontman comunque chiaramente dei Jamiroquai, che invece sono una band, spesso questa cosa si confonde. È famoso per i capelli eccentrici ed è celebre proprio anche per questa sua collezione, non solo per il modo in cui canta, perché sono tutti molto stravaganti, sono futuristici, tra cui il famoso cappello peloso che indossa proprio in questo videoclip. Poi c'è anche i caschi luminosi, quelli meccanici, quelli dell'era Automaton. Insomma, i copricapi sono diventati un vero e proprio marco di fabbrica della sua identità visiva, un po' come gli occhiali da sole per Lenny Kravitz.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 22:55 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Vi racconto una storia. Siamo nel 30 agosto, quindi esattamente oggi, ma nel 1976, terzo e ultimo giorno del carnevale di Notting Hill. Nel primo pomeriggio, all'estremità nord di Portobello Road, sotto il cavalcavia, la polizia prova ad arrestare un borseggiatore. Alcuni ragazzi intervengono per difenderlo. Arrivano poi altri agenti con i manganelli e verso le 5 non è più carnevale. Quell'anno la Metropolitan Police aveva schierato circa 1600 agenti al giorno contro i 200 del 1975 e i numeri variano a seconda della fonte. Ma in mezzo a questa sassaiola ci sono due personaggi. Ci sono Joe Strummer e Paul Simon con il manager Bernie Roth. Loro erano usciti all'alba dallo Screen on the Green di Islington, dove i Clash avevano appena suonato il loro terzo concerto in assoluto. Simon tira mattoni contro i cordoni e per poco non fa cadere dalla moto un poliziotto, tirandogli un cono stradale. Insomma, il ragazzo era arrabbiato, mentre Strummer invece prova a dare fuoco ad un'auto rovesciata. Non ci riesce, i fiammiferi che accendono e continuano a spegnersi con il vento. Insomma, questa è quasi tragicomica, effettivamente. Quella era stata l'estate più calda mai registrata in Inghilterra, e 45 giorni senza pioggia. Proprio quel lunedì la siccità si era rotta, indovina un po', e comincia a piovere. Ebbene sì. Beh, da lì Strummer scrive una canzone. Quella canzone si chiama White Riot e fu il primo singolo dei Clash. Non un inno razzista, ma l'accusa alla gioventù bianca di non avere il coraggio che quel giorno aveva visto negli altri.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono arrivate anche le 23 in questa domenica 30 agosto 2026, dove siete in compagnia di Titania, anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. Io vi invito ancora una volta a segnarvi il nostro numero di telefono, il 366-6634-466, per partecipare alle nostre conversazioni, se lo gradite, e ovviamente anche a scaricare la nostra app RTL 102.5 Play per portarci sempre e comunque con voi. Allora, intanto, per chi si fosse appena collegato, una buona serata, un benvenuto e un buon fine settimana che sta per terminare, e una buona settimana invece che sta per cominciare. La facciamo saltando? Dai, sì.

Jump Van Halen qui su Radio Freccia. Un salutone allora anche a tutti voi che vi siete appena collegati. C'è Francesco da Milano che dice: volevo avvisarti anche che il 25 di settembre esce Throne of Thorns, il nuovo album degli Striper. Mamma mia, gli Striper, che belle le mie apette. Tra l'altro, proprio oggi succedeva nel 1987, anche qua mi mangio le mani, me l'hai ricordato con gli Striper, ma in realtà non c'entra niente, che allo Stadion di Germania succedeva che salivano sul palco i Deep Purple in cima al cartellone. Poi sotto c'era Ronnie James Dio, poi c'erano i Metallica, poi c'erano i Rat, poi c'erano i Cinderella e poi c'erano anche gli Halloween e i Pretty Maids, che però furono annunciati ma saltarono per un guasto tecnico.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Ci sono i Big Truck qui su Radio Freccia, questa è la loro Collided. Sono le 23:11 minuti, siete in compagnia di Titania in questa domenica 30 agosto 2026. Insomma, in realtà questo 30 agosto è pieno di cose, pieno di date, pieno di pubblicazioni, pieno di tanto. Del resto il mondo del rock ha fatto tanto ed è il giorno in cui il rock si è fatto capire in ritardo, perché c'è anche qualcuno che ha pubblicato delle cose da traditore. Tra poco ve lo spiego. Intanto, Crazy, Aerosmith.

Crazy Aerosmith qui su Radio Freccia. E allora, questa vi dicevo che è la giornata in cui il rock si è fatto carpire anche un po' in ritardo, perché nel 1965 Bob Dylan pubblica Highway 61 Revisited e mezzo pubblico folk lo tratta proprio da traditore, come vi dicevo prima. Poi nel 1968 i Byrds inventano, tra virgolette, comunque, il country rock con un disco che si ferma al numero 77 e fa scappare i fan. Insomma, il giorno in cui si è fatto capire il ritardo, per l'appunto.

0: Mediatroni, fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 23:27 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 30 agosto 2026. Insomma, tra tutte le cose che sono successe nel mondo del rock quest'oggi, c'è anche chi, come vi dicevo, si è trovato dentro ad una sassaiola al carnevale di Notting Hill, e da lì nascono canzoni, perché poi è la vita che fa nascere le canzoni e generalmente non sono manco troppo le cose belle. Cioè, voi pensate a quando magari avete voglia di tirare fuori qualcosa, che sia un'emozione da scrivere attraverso un testo, una poesia, magari proprio una canzone. Quando è che lo fate? Quando siete felici o quando siete tristi? Generalmente proprio quando si è tristi. Questo è il motivo per cui la storia, la poesia e chiaramente anche la musica è fatta anche e soprattutto di momenti drammatici.

Radio Gaga e Queen qui su Radio Freccia. Beh, questo 30 di agosto comunque non è solamente il giorno pazzo in cui i Clash hanno scritto il loro primo singolo, è anche il giorno in cui ci sono stati degli addii. Per esempio, andiamo all'Headliner Reading Festival, ovvero in Nirvana. Kurt Cobain quel giorno entra in scena spinto su una sedia a rotelle da un giornalista. Camice d'ospedale, parrucca bionda per prendere un po' in giro chi lo dava per morente. E attacca The Rose. Si accascia a terra, si rialza. La band poi riparte con Breed, 50.000 persone. E quello sarà l'ultimo concerto dei Nirvana in Gran Bretagna.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 23:41 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania e anche degli Weezer con la loro CEO della nostra Top 20. E allora vi ricordo di scaricare la nostra app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate. Ritroverete al suo interno tutti i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie dal mondo del rock. E io vi ricordo, sfrecciati, che il prossimo sabato è il primo sabato del mese, il che significa Titanium Selection, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo.

Hello, I love you. The Doors, qui sarà le frecce. E c'è qualcosa che riguarda anche loro in questo 30 agosto. Quello del 1973, dove Jim Morrison in realtà non c'era già più. Densmore, Krieger e Manzarek annunciano la fine. 2 anni e anche 2 album dopo la morte di Jim Morrison. Ci avevano provato comunque per mesi a trovare un altro cantante. Other Voices aveva sfiorato la top 40. Full Cycle si era fermato al numero 68. La notizia passò quasi inosservata. Rolling Stone, giusto, gli dedicò veramente poche righe.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:51 minuti, qui su Radio Freccia. Ultima luna dove siete in compagnia di Titania. 30 agosto. Oggi è quello del 2026. Ma in realtà, se andiamo indietro di parecchi anni, andiamo al 1969, succedeva qualcosa che poi è effettivamente rimasto nella storia, che non tutti sanno. Prima di diventare la leggendaria formazione che ha definito un intero genere, Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward avevano un'identità diversa. Nel 1969 registrarono una serie di tracce sotto il nome di Hurt. Erano a Birmingham, la loro città natale, e quelle registrazioni in realtà sono uscite lo scorso anno, poco prima che Ozzy se ne andasse per sempre. Prima dei Black Sabbath, quindi, erano conosciuti così, avevano questa potenza guidata dal blues che si stava già facendo un nome. E quell'uscita, quella dell'anno scorso, ha tenuto al suo interno delle rare registrazioni proprio dei primi tempi, rimasterizzate da nastri da tempo perduti. Ma perché vi parlo del 30 di agosto del 1969? Perché gli almanacchi raccontano che quella sera Ozzy annunciò sul palco che la band non si chiamava più Hurt, ma il nome veniva dal titolo americano di un film di Mario Bava, I tre voli della paura, Black Sabbath. Gli archivi del Times in realtà dicono che potrebbe essere un concerto del 26 agosto. Insomma, il fatto è certo, la data non del tutto. Però nella maggior parte dei casi si dice che fosse proprio questo 30 di agosto. Ed è la data che io lascio a voi. Ci sentiamo il prossimo weekend, sfrecciati. Love you. To the moon and back.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia, libera come noi.